I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, infin in giövge, infin in sanda, infin c'è diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: Las novitats der RTR.
1: Per 65% de las staziuns de tren inaccessibles senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale datan reglas de segirtats. De rotze si ciauda del suleis plandura vin avant. Elas sis al microfon Florian Mon, bendi. Blere stazioni affermate in Svizzera in Vinevant mo accessibles a modo restringida per persone con impediments. Sennò l'Ufficio federale del traffico in 65% dels indirizzi de via 4 accessibles per part o del tutto fatto senza barrieres. Der radont 450 stazioni dovri anche adattazioni. Als ne mein pretendes la lege che tutte le stazioni sein accessibles senza barrieres de pila fin del 2023. Sco ragions per il retard vengen nominats del nes personal che manken. Eretter il traffic de bus dati grondes larges, moradont la mesedat de las fermades in utilizables spontane mein. Persones privates che tiren con familiars ponven gli employades e paiades d'organizacions de la Spitex. Per questes organizacions vuole il Parlamentos introducir novas regles. Sentre il Cusei del Centun sair il Cusei Nacional approva quelles, trantraute vai per la scolazione de las persones che tiren, plinoant vai era per la definizione de chi che dasti insomma veni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale a Zurich resta la mira Università dell'Europa continentale. E nel ranking annuale del magazine del Fatch Times Higher Education si centra la ETH in piazza 12, in piazza Mender che vanti non. La mira Università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassare. Vino anche con mir Universität del Mund, vale Oxford e la Grande Britannia, e suonden il MIT e Princeton del Stati Uniti. En la Francia continuation las demonstrazioni de scolars e scolares. Il mardi aia da a passa 13 gymnasis proteste su blockades, scrive il Ministeri dell'Intern. Sei restagliendis di 164 il mardi 440 persones. Las demonstrazioni han cominciato il venerdì. Scolars e scolares criticescen la mancanza de magistras, las classes fulanades e l'urari sur cerdia. Il mardi han era employats del servizio public demonstra an contra reduzions de prestazions planisades de la regenza. En ils Stadis Uniz unterschriven Konzerns de Technologie ed Intelligenza Artificiale in Declaranza d'Intention per de pli segirtat der il diever dat IA. Amazon, Google, Meta ed OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, tranter auto doi dar examinazions internes de segirtat en contrattatges de cyber. Sentre in sconto con Donald Trump, let's dit quest document sei in obligazione morale, regles liantes del stadi refusescel, malgrat che blair chefs de firmes de dia pretenden quelles. Secund Geo Seconda Victoria, alla nazionale Svizzera Gertedien in partenza te nomesiren la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador svizzero è contento con la moda maniera che ha iniziato da avanti la culissa dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera è la Sonda contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat nominato man in 3-0 può era festivare il club de hockey de Tavau. El battor dai ferambri Piotta ed è suenter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriurs dios della Saira a Joa Gudonien contra Lausanne con 3-0, Fribourg 4 batte Berne con 5-2, Ginevra Gudonien contra Kloten con 4-0, ils Rappers Villona Lakers perden 2-5 contra Zug, ils STL Tigers batten Lugano 4-3, ils ZSC Lions Gudonien il Sedaval Giauen Seria, quei con 6-3 contra Biena. Pli pauc success an las equipas grischunas dien la seconda autoliga svizzera. Le AC Arosa perdor Deufer en contra Fischb con 0-5 e Quira perde Chiasa in 3 en contra Basilea. L'equipe de la capitale grischuna a suenter 5 dios 4 punts ed es in il sedaval plaz de la tabella. Arosa a dain dio pli pauc de con 3 punts in plaz 10 alla cua de la tabella.
0: La meteo.
1: Il dì comincia nel sito per parte coperta e nel resto del giantun splendura il soleil gialla da maun. Il resto è chiaut con fine 27 gradi a Quira, 24 gradi in Azzurra Sozelva, 23 gradi in Lengedina Bassa, 22 gradi in Grigion Centrale e 18 gradi in Lengedina Nota.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E aí, mas é uma corte entre as seis em dia que é de prender com miau.
0: Dala da mão à la saia.
3: Prender com miau do mês de setembro que arrivam os terceiros de voz de prender com miau de teijas, camões, compões de caça, de voz de que bois vinham carregadas para falas de vozes pradas. Ni, de vosa chance per insomma è un tuca cicei. Da propos, se ta tuca in a fac clar, ir sera...
4: No, niemand me, non ci si coli.
3: Riccardo Rodriguez, su entre su gol de Valencia contro il Scott, segi el qual ca seti de che odem vi tot ils colps libers. Lu fosquei e sclareu, shalou. Tenza l'attacca con la demon. Io sono Gergine Yankee. Vigni bene in pei?

0: 30 minutos vargau las 6 d'Anton. E tot va a cu fin ferton ca cacciadurs a un oz a una davosa chance de fa prada venus cu nossa emission hilarica dils salits de caccia giù la finalissima ier sera direct ortustria de la mesa redonda el greina Arabeus.
1: Figente che nere che nis publicum a casa auda. Gigi, come sono in biala atmosfera qui ti ho.
0: Salits de caccia spezials per fini sur 2 ore con salits de vis de musica. Sco, qual è che è?
2: Rota le penzol mancassin.
0: A quella l'ho grat combinato con quei massadi che ho?
3: Forse è che tu, questi cedus che stai a dau, devi andare a casa a abbracciare, abbracciare le donne, le pinze.
0: Exacto, sì, se lo bien ritorn, buona finizione. Oz, in branclada date seguire dentro compagni de caccia, qui è de prendere come io, abbandonate, gli scamonas, indiz faziz della caccia auta ven 26 che nos ven adina puspei. Udeu?
4: È stato un bel tempo, è stato bella bell'ora, forse per parte massa di, ma per dormire sulle montagne sotto un grip e di flopci di sbe in sud.
0: Exact. Ascia. Ed un po' più tardi, se andiamo a un'udinza, lui è un veteran de caccia, che si ricorda.

0: Eina da Balezia R.E.M. che decontan con l'urmen on the moon, che tut ei forse mo in show. Dins sa mai exakt checa se gli propi veri. Na canzun de var tut las teorias antornils an prims christians kein sgulai silla jina. Basta usdati mo verdat jelas sisa mesa. Florian Mon.
1: Lehre Stationen sind vermeidet in Schweizer in Wienerwand mehr accessibles und mehr restringide per Personen mit Impediments. Der neue Offizier Federal der Trafik in 65% als Indriz der W4 accessibles per Part und als Dotafach sans Barrieres, der Radond 450 Stations Dovriang Adaptations. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la meira Universität dell'Europa Continentale. En in ranking annual se centa letias in plaz 12, in plaz Mender cavanti non, la mer Universitat dell'Asia, la Tsinghua University della China sur Passael. L'equipe nazionale de Balla Pegu Donior Deufer incontra la Scozia con 3-0, e la seconda vittoria nel secondo giro della Nations League, la sonda spetta Lucerna la Slovenia.
0: Davos gi de settembre in a copia dils Davos gis in ulterior gi de stat e a tun.
2: La meteo.
3: Presentada la prosenec tutte. Costellazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: El Sidenscheiba, il G. Benenbeut sur Tratsch, el Rest del Kanton Faibi, schon a Vendela de Meun, de Vignéoz, Fitch Kaul, tocken 28 Grad in la Region de Quera, 21 in Surselva, 24 in Zutselva, at El Engedine Bassa, 23 el Grigion Central a Jotsch, la maximale Oz, El Engedine Auta. De Meun, culmens d'Octobre, Enceiva Mida, Laura Pauet, Ciel, Bupli, Resch, Blaus, incontersera, sai localue vigni Blech, de Vendergis, Fai Aura, variabla a local plovi.

0: Sada sada vegnem pei cun RTR en in hui vegne von la sat.
1: RTR Impuls.
0: De quellas uras bugen cun calma, chiei magari un quiet leona ca vus essas grat divisenzas can in cas. Insomma, ca vus veis e ina pax interna o asas de silenzi, de quellas druassans magari de pliras ca quecins a effectiv. De quei meini ei e Matlena Manec ca fa un qual patrac zurdil ruaus.
2: Sco formatura professionale e la tira sono io involvada in gli examens finals degli imprendisati. De cuort ha io sogno in bire sun. Duas imprendistas han dice mi che ho agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che ho ai accompagnau ed observau elas durant 4 ore a mese. Se vi transmetter ruaus en in tala situazion ai per mai in dils pli bials compliments. Perche se vens en cogel jau per entras il feedback de mes congestions cei che mie presenza cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine memezze, calma, lai ponderat io truvi clara mein. Se vens trove nianc bia, tre profund flat, in sich aua, 2 minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la ina biala canzun. Exakt quels pins moments mette mes betrats buspeien urden a daten forze per ivina von. Staru a saival, stovigni exercitau. E quoi fecio? Mince di.

Musica svizzera davvero fantastica. D'apropos, Ozan Damion, musica svizzera, è un con intiao prominente la scena di musica svizzera che complenesce il Cuncontabel, con quella che al ed è anno 2010 il miglior hit svizzero, Lezza Gaga ha portato del in Swiss Music Awards.

0: Quai ei arter la davosa da meunda settember en 6 minutas dati la 6.
1: Per vus al puls de la chiaccia.
0: A quai puls vens a santeu ad udeu las davosas emmas empliras modas a manieras. Un flash tutti quanti per merata, cla si non se paina vep dozzi, gicula caccia va a fin, vesa una devosa chijun da termetter vossas pi bellas fotografias per nies album tut tenor devanta propi la pi pi bella. Dalla caccia alta ven 26. Adoz oz è devosa cajun per annunzia la pi devosa prada che meuncan si non se jeste per la concurrenza per la patente da caccia il tais. Aber tornei non in moment tier nossa finalissima dils salits ir sera a Rabeus, nua ca è in veteranda caccia a preoplazza la mesa radunda duri baselgia avon sisonza el calau da dia caccia.
2: Natural, ma in lascia un ozzo in crescere per quel tempo, principal, ma in la vita in teglia. Bravo! Quei è stato ad in effetti bi, io sono in varga corontonza caccia, traccia il descala qui è un bi.
0: E el è zegli surtot stanzi in cacciadur de camocs, asce duri ba zelgia mera un pauet sentir svilup della caccia luce lo seggi da bassa mi dau.
2: E i venti in cinciau das luf, se luf cervè, luf, i bu moiez. Io sai so guda che lo svevan si ta quattro tocca ciun che moc. Io so ne stas in de quel che hai profitau de quai. Quai forse bustau tobbia, na sei nus che c'è dur, so infa che ho vinci bai. Lo natural, ma in... Il turismo, io sai so guda a Zulax, ma venus a caccia de camoc. Si leu vese sti buin che moc pli. Nu sono giù la cioccadat, coi raidi si mau fec.
0: Ed esce bo pli attiv, caccia ad il fa prada senzia, regiun vini el perseguita vinevona dalla fin, a il veteran lu è un manigiau?
2: Ah, se ho mirvi caos in quella maisa redonda, quas giuvens, a mi fa quel plegé, che la caccia vien tutina un mantenida, ed io spero che quel mondo è un biaons vinevona scioia. Viva la caccia grigiuna, le seu dia!
0: E acheu, acheu, ajuntenza, lidi, giober, nuat.
1: Dalla damau, alla saira.

0: Las novitats der RTR.
1: Per 65% delle stazioni de trenen accessibles senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale datan assets regles de sicurezza e de rotze si ciauta del Sulei splendura vinavant. Ielas siat al microfono Florian Mon Bendi. Blere stazioni e fermate in Svizzera vinavant mo accessibles a mode restringide per persone con impediments. Dann hat die Federal der Trafik in 65% als Indrets der Via 4 accessibles, per part und al totafat senza barrieres. Tradunt 400 Kontestations, dovriang Adaptations. Ein mein prätendes la lege, ka tutle Stations sein accessibles senza barrieres, de pile fin del 2023. Scorragions per il retard vengen nominats danes e personal che manken. Der Trafik der Bus dat die grandes larges, moradunt la mesedat delles fermades en utilisables spontane mein. Personas privates che tiren con familiares pon veni employades e paiades d'organisations della Spitex. Per questas organisations vol il Parlamentos introducir noves regles. Sentre il Cusei del Centun, seire il Cusei national approva quelles. Tantra auta vai per la scolazion delles persoonas che tiren, pli davant vai era per la definizion de chi che dasci insomma veni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la mera Universität dell'Europa Continentale e nel ranking annual del magazin del Fat Times Higher Education se centra la ETAS in plaza 12, qui in plaz Mender quanti non, la mera Universität dell'Asia, la Tsinghua University della China a surpassaila. Vinavant sco mera Universität del Mund vale Oxford en la Grande Britannia, i suonden il MIT e Princeton e dels Stadis Uniz. En la Francia continuation les demonstrazions de scolars e scolares. Il mardi aia da a passa 13 gymnasis protestas u blockades, co scrive il Ministeri dell'Intern. In saie arrestagli endis di 164 il mardi 440 persunas. Les demonstrazions han cominciai il venerdì. Scolares e scolares critic la mancanza de ministres, las classes fullenades e l'urari surcergia. Il mardi aner employats del servei public demonstra en contra reduccions planisades de la regenza. En ils Stadis Uniz sottoscriven concerns de tecnologia e de l'intelligenza artificiale in declaranza d'intenzion, quoi per de pli segertat tar il diever dat IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autres concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, tantra auto due da examinazions internes de segertat en contrattatges de cyber. Sentre in scontr con Donald Trump alles dic quest document sei in obligation morale, regles liantes del stadi refusescel, malgra che blair chefs de firmas de dia pretenden quellas. Secund Geo, secund Victoria, alla nazionale Schweizer gertet in partenza tonomisira en la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Muradjakin il proxim success de 3-0. Il trenador Schweizer è content con la moda maniera cocinza da avant la coulisse dels fans della Scozia.
2: Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera la Sonde contro la Slovenia a Luzerne. In der Victoria con il medesimo Resultat, nominato man in 3-0 per festivare il Club de Hockey de Tavau, el Bator Däufer Ambri Piotta ed esso enter 7 Gios sin il sedaval Platz della Tabella. Ils ulteriors dios de la Saira, a Joago Donne contra Lausanne con 3-0, Fribourg Gotteron batte Berne con 5-2, Ginevra Godogne contra Kloten con 4-0, ils Rapas Viglione Lakers perden 2-5 contra Zug, ils Estel Tigers batten Lugano 4-3, ed ils ZSC Lions Godogne il Sedavel Gio in Serie, quei con 6-3 contra Biena. Li pauk success an las equipes grischunes di en la seconda alta liga svizzera. Le HC Arosa perdo deufer incontr Fischb con 0-5 e quire perdo chiasa in a 3 incontr Basilea. L'equipe della capitale grischuna su entr 5 dius 4 punti ed es in il sedavel platz della tabella. Arosa da in dius pli pauk de con 3 punti in platz 10 alla cua della tabella.
0: La meteo.
1: Il lì comincia nel sito per parte coverde nel resto del centun splendore di alla demone, il sole. Il resto è chiaut con fino a 28 gradi a quere, 25 gradi in sorselva, 24 gradi in lendidina base e la sottoselva, 23 gradi in grigion centrale e 18 gradi in lendidina nota. La dievdia se covira il cielo nel decorso del dì e da conto saira dati già e la plievdia. Il venerdì dati l'ora aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entrasat, mas amma de vos gida september.
0: RTR. Pront per il di.
3: Allo, suenter cos esses savilentai, schon sondau, compi beca vos stuens paga per vossa casa de malzeun slateron. Iela de meun, suenter ca cusira federala Elisabeth Baumschneider a annunciau ils augments, a quai cun vini vilaus, ei bo viniu meier, quella a gic, que cau?
4: Es gibt Hinweise, dass gewisse Ärzte ihre Abrechnungen optimieren, indem sie zum Beispiel Patientinnen zweimal aufbieten, um so doppelt abrechnen zu können. Und das, obwohl es medizinisch nicht notwendig wäre.
3: Mir dis ke maldrovani antir system san riheschen las premias explodeschen en seria de pions ficenta eun ozunameun bugen kun vus trasquala mazema Georgina Janki shalom einza.

0: Va toch, quai che il chef de sport del HCD, Jan Elster, ha detto de Kurt Keu via radio.
1: Wir brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
0: No, es sind in miserable partenza la nuova stagione al club de hockey de Tavau Festival ir sera in Victoria cul 3-0 ordein fer encunter Ambri Piotta Maritz che quei e gertigiau an surtut goli Sandro Eschliman con sias curronte ciun parades a il propi brilliau festival seu in prim shutout. Suenter in nulla el 29 minuta Trastino Kessler ves la partida senza autor saveu cupice a favur del club della Leventina che parteus propi bene la nova stagione. Goli Eschliman a grat plirasga impedeu il pari. Il club della Leventina vin la fin finale da fani gins gols tavau tocan la fin 3. Per Ambri, c'è nuova forse è una causa mentale, col so che ans de Tavau vignan Tirels el Tessin. Ieius bunamen duzons che Ambri vign bode gudinè a casa incontr il HCD. Tavau fa con quella vittoria in sei a navona la tabella e con 10 punti osse grat sott il strich sil setavel platz.
2: RTR, per vus al puls del hockey sin glatsch.
0: Anus menus e ad aul hai kula Lighthouse family tokenki datlas satamaza bien.

0: las 7:30. C'è chi da Danievsa, Florian Mon.
1: Bleras stazions in Schweiz in Wienerwand mo accessibles a moda restringida per persunas cun impediments. Dann an l'Uffizio Federal de Trafic gehen 65% als Indrets der Via 4 accessibles, über Part und al tote Fatsch senza barrieres. Der Radont 400 stazions dovrien adattazions. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e in ranking annuale c'è la ETS in piazza 12, in piazza Mender, che vanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassare. L'equipe nazionale di Ballapego d'ogni ordine incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria è il secondo gioco della Nations League, la sonda spetta Lucerna la Slovenia.
0: Davos G de settembre in copia dils Davos in ulterior G de Stat. E iaton.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sustegn in casta solitaria dat en la via decina. Informations sollt verbundenbleiben.ch.
0: El Cid enceva il Gi bene poet sur traccia, il resto del canton fai bi, schon a vendela da meun, ed evin e oz fec caul, tocan 28 gradi alla regione de Quera, 21 in Surselva, 24 in Zuzelva, at Elengedine Bassa, 23 al Grigion Central, a 8 gradi la maximala oz en Engedine Alta. Da me un cul mens d'octobre enceva mi da Laura un poet ci el bupli resch blaus ad incontr sera sai locale vigni blec ad e vendergis fai aura variabla a local plovi.
2: Dalla da maun alla saira.
0: Covai, c'è i figli sono tornati dalle 8, vessas in un minuto. Pada, co fossi lu da essere in una parte della domenica, che è via RTR, yes, giuc de cult. E alla cerca di nuovi candidati, di una nuova candidata, yes, jackpot a Danton de Pier. E puspei en sis boss vezon in muminet pada da pondera, forse un beber in caffè, in tè, in ova mattina da curaja, tocun con un sfidia in lo quarte, von vende la zoc. I appello.

0: Nies, giug dil Kikarissis, e la cerca di niev candidat nina nova candidata. Su enter che runda 3 è stata irende meu un runda finale per Franziska Hendry. Ella, astens, senza altro non ha una via, ul, per nies giug de meu, nai schon svidau il jackpot. A schia conoscen, toch grad fa ella, i appell.
1: Prendi la courage de fa, costos mo, un chai verinaga, a pi fas vina von.
0: Shalou, 0800, veng 21 30 per emproa inaga, coqua ei, de giuga con us. A nous en dietje en zon, di jackpot ei ebupli, vits, sis, bons, specie nen letz, mo, et se boshi decisivus inaga telefona, se participa, gudinjels en primis bons, lu, temeun lu forse runda dus. 4 minutes, ves, bada de telefona, 0800, veng 21 30.

0: Vegn de la Zoc, in candidate am Flausa schicken uns vein giuga.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa buttia del Vitsch in la Regiun.
0: Hallo, el scienza nun ein veglia ulpenis giug de la Demeun, BNG Daniel Weger.
3: Undi, Georgina.
0: Alla lavur?
3: Hai.
0: El chef lai fa spert quella pausetta.
3: È bene ad sì.
0: Non sta in gradiri, ha? Speriamo che il teclibo. Daniel, Pibaul è cacciadur, uombo a caccia, per son migliau salvadi?
3: Ai, qua non è.
0: Son, pliras ga?
3: Ai, ver. No, beh, io ne ha finosso.
0: Ina ga.
3: Ma n'era son, ma io non ce l'ha.
0: Ai. Allora, il paiver è il meglio, il preferito, menù. De selvagina.
3: Quai di me ha un obbligato, quai di fare. Fibre di me ha obbligatorio. Loro forse ci diamo una schnitzel o porter il rom, bir.
0: Ah, si dir?
3: Ah. Ah.
0: Natalia, che Natalia, se sono ir, venze di Thais, venze un maio migliau. Dir?
4: Na, c'è mal gordo. So, mensch, nao, c'è paivere, du c'è, also, quei scuccia, se Daniel dis, quei una volta l'an, quei due, se quei proprio obbligatorik.
0: Shalou, te mi rasci dat è un qual bo, per io comprare quei chi drovo l'on de speras. Daniel, ha, tot quei chi saudatir, nenem prua.
3: Prova.
0: Le regole sto su, bu declarare, nu scienza, an c'èver la minuta, bien clic. Il settembre è in total 4 mesi con 30 gis.
3: No.
4: Cos?
0: Gli avioni della Swiss vengono equipati con VLAN gratuito per i passaggeri.
3: No.
4: Cos?
0: Oggi von Ciononza Uli Maurer annuncia un sia dimissione sco cusir federale.
3: Ah.
4: Cos?
0: Il giug Scozia Svizzera ha dato ir sera il PV stadion del Mun.
3: Ah.
4: Giusto?
0: Blind è una nuova serie di crimis di SRF.
3: Hai.
4: Giusto?
0: La grigiuna Livia Penk è il bupli goli a numerin della nazionale svizzera.
3: No.
4: Giusto?
0: L'ULP, senza un annunciare per la concorrenza per la patente da caccia da RTR. Le premie e le casse di Malzeons crescono il PIFIC e il Canton Jura.
3: Hai.
4: Giusto?
0: Nico Elvedi, che si è stato ieri in gol per la Svizzera, a 8 anniversari da 30.
3: Hai.
4: Giusto?
0: A Cicaoz Natalizzi è in Stadera.
3: No.
4: Us?
0: Batacour è una canzone da C'ha da Feu.
3: Hai.
0: No, oh, quella che aveva sostituito, quella che sa Daniel, scongia di Nes. Ha Batacour. Na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na
0: Tonji, bon, Daniel, fai un quinz?
4: Sì, i basta.
0: Non lascia Natalia,
4: sì. I basta, giusto, giusto. Sono sei punti, ve precisi. E qui è in sé, qui c'è Ruvain, da più non vuole in sé niente, se non spilessi non è da più, ma se è corretto, vuol dire i valori per ronde due. Forse la degevla, qui con le insegne, e mi ci tengo un po' a scegliere qualcosa di idioms, stadere è un pletto. E va verde di imprendere, perché è cominciato a lavorare con RTR.
0: Stadaira.
4: Una Valencia.
0: Valencia. Ah, Daniel, sai, sur Silvano non dici bene, questo sai io. C'è che le mari di con una sur Silvana.
3: Non è preciso.
0: Avi di Jezza Bugigeo, credevo. Avi delle Stadaira.
3: No.
0: Io sono stato sur Stadaira, ieri con mettere insieme, dicevo, ne capo con quel mese di settembre, il 30 di settembre, che è proprio mo, io mo 4 mesi con 30 mesi.
4: Ma proprio air surprise.
0: Cioè, per avril, se credo, settembre, novembre.
3: Qua non ne va a rotta, col febbraio, minci mai 30 di.
0: Can mo?
4: In
0: settembre è in totale 4 mesi che hanno, se non mi non il mo 30 di, sa?
3: È preciso.
0: Ah, io sono lascio all'arbitra, per cui vado in arbitra.
4: Che ho proprio raggiunto, Daniel, quel punto va in vince da te. Perché c'è teoretica, ma è uscita, oltre col febbraio, o minci mai...
0: In plate della trappola senza scia né scia.
4: Preciso. No, quel punto, usieri vanno da fatto 7 punkti, also essen sie vos 3 senza problems.
0: Daniel, wirst du es kurig geben, oder müssen wir uns all das in quella?
3: Nein. Bo. Da werden wir es nicht. Ja.
4: Und sie sind serious boys, absolut.
3: Con qualche interesse ne pensare alla scena con qualche lo vai questo moltissimo d'altra sura ci ha pensato di quella
0: sì
4: o c'è Essenger
0: Daniel salù su dinze de meun en ronde dus
3: su flot telefon
0: flot stupendi de lavoro tocca de meun
3: grazie fi
0: ciao ciao ciao
3: ciao
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per 65% de las staziuns de tren inaccessibles senza impediments, concerns d'intelligenza artificiale, daten regles de segertats, de rotze si ciauta del sulei splendura puspe. E las occhia al microfono Floranon, bendi. Lehrer Stationen sind in Schweizer in Wienerwand mehr accessibles, a mode restringide per personas con impediments. Den Offizi Federal de Trafigen, 65% dels Indrizi de Via 4 accessibles, uper part u del tutta fatg senza barrieres. Der redund 450 Stationen, dove anc adattaziuns. Ach ne mein, pretendes la lege ca tot las stazions sein accessibles senza barrieres de pila fin del 2023. Sco rajuns per il retard venien numnats de ners e personal che manken. Erter il trafic de bus dati grondes larges, moradun la mesedat de las formadas en utilizables spontane mein. La gazette gratuita BLBN dati moplin fin la fin de quest'on, conunza Mario Cortesi in dels confundaturs de la gazette. Las entradas entras in serazza in se reducides, ils cuors per reparta la gazette s'augmentats e la populazione pli giuftna a in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsabile. La gazette BLBN venite fundata il 1978 per porgere in alternativa alla progida existente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Biena. Persone private che tirano conferme jahres pon venire employadas e pagadas d'organizzazioni della Spitex. Per queste organizzazioni vuole il Parlamento introducere nuove regole. Sventre il Cusei del Centuns era il Cusei nazionale a provare quelle, tant'altro altro vai per la scolazione delle persone che tirano. Plinavant vai era per la definizione di chi che d'asci insomma venire pagato per la lavoro di tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazzino del Fatch Times Higher Education si centra la ETH in piazza 12, qui in Platz Mender, che avanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassarla. Vidavanci come la Università del Mondo vale Oxford e la Grande Britannia, sono date del MIT e Princeton dels Stati Uniti. En ils Stati Uniti sottoscriven concerns de tecnologia ed intelligenza artificiale in declaranza d'intenzione, coperda da pli segirtat tra il diever dad IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in sistem de controlla de quattro stelims, trantraut da da examinazions internes de segirtat en contra attaches de cyber. Sventer in sconta con Donald Trump alez dic quest document saia ina obligazion morale, regles liantes del stadi refuseschel, malgra che bler chefs de firmas de DIA pretenden quellas. Secund jeu, secund victoria, alla nazionale Svizzera gertegi in partenza tenomesire en la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yak in il proxim success de 3-0. Il trenador svizzero è content con la moda maniera co che sa da avant la coulisse dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera e la Sonde in Gondola della Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat, nominato man in 3-0 per il Festival Club de Hockey de Tavau, El Bator Däufer Ambri Piotta ed è su enter sed dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriors dios della Saira a joa gudogne con de Lausanne con 3-0, Fribourg-Gotteron bat a Berna con 5-2, Ginevra gudogne con de Kloten con 4-0, ils Rapas e Liona Lakers perdono 2-5 contro Zug, ils Estel Tigers batten Lugano 4-3, ad ils ZSC Lions gudogne er il sedaval dios in Serie, quei con 6-3 incontra Biena. Pli pauc success an las equipas grischunas die en la seconda auto liga svizzera. Le HC Rosa perdo deufe contra Fisch con 0-5 e Quera perde Chiasa in a treisen contra Basilea. L'equipa della capitale grischuna ha su entre 5 di aus 4 punti ed è in il sedaval plaz della tabella. Rosa ha da in giau pli pauc ed è con 3 punti in plaz 10, quei alla cua della tabella.
0: La meteo.
1: Il dì comincia e nel sito per parte coperta e nel resto del cittadino splendore di alla domani, il sole. Il resto è chiaut con fine a 28 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva, 24 in Lengidina Bassa e la Sotselva, 23 gradi in Grigion Central e 18 in Lengidina Nota. La Dievge si covira il cielo nel decorso del dì ed incontra Saira dati Cia e la Plievge. Il venerdì dati aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damau alla saira.
3: Ed osso sesi in giubilar che fa il benvigni a gi che chiei da fa.
4: Hallo meine liebe RTR-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist B zum LI-Doppel-G, besser bekannt als Blick. Ich wünsche euch ein wunderschönes Tagli, dreht den Sender auf, es lohnt sich.
3: Oh ja, die Blick, die Ega, sonst kommt fast aber eine Vente in der Tschun, kun in Mietz, Centene, esi den Ton der Partiere, ne Bauetles Energies, der Fa, der Sturm. Sa Gürgine Janki al Mikrofon, ort Achna, Experiences, schalu, beinza.

0: Ad ostier, nossa rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed oz con in ciao prominent, ort la scena de musica svizzera che comprenesce il ciuncontavel, con quella che ho al edeo anno 2010, il meglier hit svizzer, letza ga, che ha portato ad elin Swiss Music Award. Blick di Marco Blickensdorfer, Scola Nom Andrec, nasceu il 30 de settembre 1976. Tu rich hits a el giu numerus.

0: An mias ureias, ok, buona menu deu l'emprima ga, uci la novissima da Dario Hesse, forse schon idina gani l'autra che via RTR Saibuc, mi plaila, las occhia maese d'Anton. Florian Mon, cu la surveste da novitats.
1: La Vischnanke de Schuhl vuol serrar la scuola Saftane Tarasp sin lon de scuola 2028-2029. In conto questa decisione vien fatta ricorso avant trettiere superiore del Grisun, che conferma la trettiere sin domanda da DRTR. La gazette gratuita BLBN dat im Oplin fin la fin de quest'on. Las entradas entras ins Rat sein se reduzides. Ils costs per reparte la gazette s'augmentats e la populazion pli giuftna a in autra cultura de leger argumentesce la chiasa editura responsabla. L'equipa nazionale de Ballapé gudonior d'Eifer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria è nel secondo giro della Nations League, la sonda specie Luzerna la Slovenia.
0: Ulteriurgi da Stat e Iaton.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegn in casta solitaria dat en la Via Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: El sit algi ben unciet un pauet sur trat, el rest il canton fai bi, schon avend de 12 milioni, schoc il sulei ei lavau splendurel timor di oa, dei vigni e ozfic caut, ocan 28 grans la regiun de Cuera, 21 en sur selva, 24 en zut selva, den in Gedina Bassa, 23 el grigiun central a Joc Graz, la maximala oz en Engedina Alta. De meun culmenz d'octobre anceiva mi de laura un pauet, ciel bupli reis blaus, Encontra sera sai locale vigni blecch, de vendergis fai aura variabla a local plovi.

0: Ina bella mesemna cun la musica ter RTL.
1: Ed a propos musica, romontschas venza udeu, schwitzeras en mundart e ben an qualin, italianas, a clarin antira pluna alla anglesa, aber è un ozzon de meun, negina alla franzosa. Les di diesch de les nof neras uras è per ina lezion francese, a ina de tres minutas, culas duas giufnas. Amici zaini, nishides el nord de la Francia, la Luan, la Elisa, la Luan, ha lanciato sia carriera musicale, ma scobain, anqualin, sur la plataforma The Voice France, anno 2000, a 13, che veni el duet Tout pour toi. Bella mazema!

0: Las novitats der RTR.
1: I dat resistenza incontra la serrada delle scuole e la vischnanca de scuol ed in Germania dat i razias incontra ils Hells Angels. E las nov al microfono Florian Mon, bendi. La vischnanca de scuol vuol serrar las scoles aftane Tarasp sin l'onda scola 2028-29. Contra questa decisione vien fatta ricorso avant drittira superiore del Grischun, che conferma la drittira sin domanda da RTR. Met settembre alla superstanza de scuol orientale popolazione, che las duas scoles vien serrades, che hat regiuns finanziales, e per cui che il dombo de scolars se reducesce din de pli. La gazette gratuita BLBN dati mobili in fin la fin de quest'on, che annuncia Mario Cortesi in dels confundatori della gazette. Le entrate sono tras inserate in se riducite, il scorso per reparto la gazette è aumentato e la popolazione più giovane ha un'altra cultura da leggere, argomentesce la chiesa di attura responsabile. La gazette BLBN veniva fondata nel 1978 per porgere un'alternativa alla progida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Il costruttore d'avions Boeing d'asce produzire gli jets della prossima generazione per la Navy americana, ciò che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti comunicesse all'incumbenza in valetta da passa 20 miliardi di dollari, con il nuovo jet Tornils FA-12 venire implazzato. Boeing ha già avanti non sovrani l'incumbenza da produzire avions da combat per l'aviatica militare americana. In Germania ed altri paesi europei stati attualmente razzi si incontri in Reut dell'Ava Daners. Da noi informazioni della polizia seien passa 1000 persone in azione e 140 obiecti vengono perquiriti. Ulteriore azioni della polizia dati erano la Belgia, Bulgaria ed il paesi bas. Con l'agentura della novità DPA rapporta si trizia le razzi incontri gli Hells Angels e le inquisizioni sono cominciate avanti 4 ans, su entrin 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Backpack guadagna la concorrenza per il pli gras urs in Alaska. Ce ne 3.000 persone hanno votato per l'animale che venne ons. A ciascun dell'uscita nominata Fat Bear Week, pon fans per seguita via webcam con gli urs brins del Park Nazionale de Katmai, pien salmuns e se preparan per l'invierno. La concorrenza veniva iniziata l'on 2012 e due informata vart la regione dell'Alaska con 2.000 urs brins der avvertir dels privels per il ecosistema, per esempio entras las midades del clima.
0: La meteo.
1: Al di comincia nel sito per parte coperta e nel resto c'è un splendore di alla demone nel sole, il resto c'è un con fine 28 gradi a quera. La gievgia si covira il cielo nel decorso del dì ed incontra saira dati c'è la plievgia ed il venerdì dati aura variabile e localmente plovi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'è in rtr.ch.
2: Da vos de meun de settembre, da vos gli de caccia, la de meun su entre nos finalissima dil salits de caccia, dentro autra quella che risunau.
3: Rota le penzol man kessen, enzom kessen zenzilda.
2: Quella combinata con quei messadi che ho.
4: Perché che tu, quel che c'è d'us che stai ad aus, dea non sei a casa, abbracciare, abbracciare los donos, all'opinzio.
2: Salù, donnes, amicis, aferas de cacciadurs a Pineia sì cul lefzai. Ma perché la seggen lu propi cocnes, cocnes.
0: Una bella mesemna con RTR.
2: Ad ogni momento, asce Gheorghine anche con vus, trascola mesemna. Salù, menza.

0: Dus giubilars cun status de prominent en nossa tara venza schon udeu al decurs de quella de meun. Il musicist Blick nasceu sozza vonciun contonza dil ballapeist della nazionale svizzera Nico Elvedi festivesce ozza il 30 de settembre seu 30avel. A Chavus a conoscissi ci che a Natalizio de vos gi del mese settembre l'es gratulaca via radio. Saimo gi oz fossi flot Chavus es fac quei aduras con ies formular online perché oz scienze gratula ad ignantire sciurma ne vende doccia un stocken 96 venza un pau dil tut. A quals giuvens ochons festivesche Livio Jäger a Prag jenats ent vrin dat in a constellazion de famiglia de Natalizi un pauet pi speciala dus fras can il medem gi Natalizi ein Buchjumalins ma ben sisons in ort lauter il giuven e il Matteo Caviezel ca sa festiva indigens seu fra Lucas contonge in important tirm en sia vetta cul giochiavel anniversari. Restein en Surselva, a Breil, es il Elena Cavin, che sa festiva il 29avel, a Lags, infatti, princes culla Henrika Brunolt, pi 80avel, anniversari radun, e in Engedin Alta, a Sameden, nua che la Cristina Waldecker Angelini complenesce il 90avel. A lu a la casa San Martin a Tron in a giubilara en su miez la Benedicta ca Thomas oriunda da Breil cu l'alta veia dicna da navonta sis ons. Cica patraccia vida vus tots cun ben an qual bi plaid gevis e il regal da musica tut quai dati lu scodina da vendelas 12 mesa cheu via RTR sco mincia gi. Es ist eures de Spedipuspeina, wie da de Show.
1: La Copina.
2: Presentado il bon Engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch.
0: C'è il nome de C, scienza termetter a C, la numero 30 del mens September 0820-2130 a Sametrevon chi vigna scalinati a mordio sinz sa de tons can natalizios 0820-2130

0: quella che io sul telefono, la Vendelina Caviezel. Bienvenue, Vendelina, a Villa.
1: Bienvenue. Io le voglio gratulare a mia cara sorella, la Scao Cionto, a Giavisa tu, ma bien, una buona sanità a tu, a chi sa, a nome della mia intera famiglia.
0: A qua è la... Enrica Brunolt, Ciontons, venita o dalla Lumnezia a casa della Bella Foppa.
1: E bene.
0: O Cionte si preveuzi c'è in te festa?
1: Non vengo in giù la festa con il Ela, il Uma e giù o Cionta, lo vengo giù in via la festa insieme.
0: Ah, mire c'è bì, in questo combinato in te da compagnia.
1: Fici bezi sta oggi.
0: Us Vendelina era la sora vos vens von dich con us vens spitianto con la musica era fin la giubilara era la sora gronda la sora veglia de plirs for uns er in a strenche sora
1: na in a cara in a bonaccia ah ad in a stau
0: veva quitau della sora sa dut Franz Pipins
1: Pipins de
0: ah salu esperenza che la scadiola fa la sorpresa, il survex, silax, è il nome di voi, Vendelina?
1: Grazie, Fetch.
0: Adin, Fetch BG, tocca in altra ca.
1: Se mi lontre, addia.
0: Ste bene?
1: Ciao.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: pligé da Lombris, in hoi dati las nova masa, Natalia, dillers, das proprio, diller ei, ai pligé, da surprender, ne ve?
1: E mincecas, Adina?
0: Adina, allo, me rasci gartegia, in tecca l'intenzione non ci gartegia un quettais.
1: Ai, es un proprio plain wonder, e... Mir sentiment dis dana, ma mir sentiment eir dünne tal cechosas pensi che aquis chatten jahre schwel de lore drova que eternitäts o ed el sentiment di no chatten me jahre e lore funziona que per de que mir sentiment se ci per tu che al radio non es so che al melder per de que mir sentiment dis cingino telefone per tas.
2: Forse
1: c'è x qualcun otto tüne in che penso ah dai. Ah. Questa è la mia vita per lei.
0: A noi stiamo con le cause, non ci sono mai arrivati.
1: No, noi siamo per il momento a Sente Frank, noi cerchiamo una propria una roba fitch-pitch, no? Quella è proprio minima.
0: Okay.
1: E quella su lette non funziona, non è proprio fitch-pitch da queste robine spitch, e allora da qui la roba intera.
0: E quello sono in grone git, che ti dà? No.
1: E non crei. Ma appunto per 60 franchi non vuole insegnare niente in GD. Forse loro c'è 350
0: guardanti. Sono in tic, in direzione. Allora, siamo Zemma, GD Pelottas, Cazzettas.
1: Ben preciso, se non finisci la bella ciaccia, ma bene la serie insieme con Enrico Florin. Vuole insegnare del c'è ci deso scea sia recept c'è il cugino insieme al più gugendo. Ci vuole semplicemente adunna.
0: Sa ci che... Quei ominus florinei ha mai udito le vostre zemas.
1: Ecco,
0: è. Adina, fuscei, salis de caccia ieri sera. Stau simpatic a ieri sera salidau, fac complimenti, salidau la surselva, che era seradunata la mesa redonda. Simpatic. Lu.
1: Posso dire caffè?
0: Ah, sì, ha?
1: In mince casa, è giupin.
0: Lu, buona emissione, direzione pausa da mesi. Natalia, a vus, e Gergani anche in event. Ciao, ciao, tocco alla prossima.

So, e allora essens arrivos all'ultim dì della chatciotta da quest'anno e speres che vos as un buon tempo, che vais giudia la compagnia, che vais podia implir le sglaceras e vos allora un buon ritorno a Cesa. E per tu quals ci nos han comencer, forse figi bier con la chaccia, o se vais allora dar ciò vos pos. Giovis a tutti un bel mercoledì al microfono Natalia Diller, buon dì!

Katy Perry, Watch It Burn. Un di senza cecciosas, fusen di curius. Per quens mettens a usa lor da ciò in cerce da quel cosa fitch piccen ci fa besing, scio che do una grande quantità da questa una robina. Antil check pot su nozza 100 francs e nos giovains in 6 minuti e mezzo.

0: Peter Maffay e Johannes Oerding, ein Leben ist nicht lang. Ed es temp chönus giuvains üna prossima runda Cicciusses.
1: Cicciusses.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ci sono svains oz pront le giuste proposte, qui sono il strais cevazins.
3: La chassa funziona be in grons dumbers. La chassa in di cescia. La chassa è variabla.
0: Mm-hmm. Dimena, non lo c'è, vain c'è 5.30. E se, c'è vus cognisciais queste robine c'è nus cercians, forse ci grattaggia oz, nus cumenzains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Ciao, la ruofri Margrippi, andino, Nadilia.
0: Buon dì.
4: E gli eudi, quot e knap, cadaina da perlas potessi qua essere.
0: Mm-hmm. La cadaina da perlas, o è la usce una?
4: Ah, io vai una da craps.
0: Da craps. C'è per craps?
4: Hematit.
0: Aha.
4: A quel crap non.
0: Fitch bel. La ceragna da perles è però sia proposta e quella non cercia in zots però, Margrit.
4: Bien,
0: grazie, Fitch, un bel
4: di. Addio.
0: E noi continuiamo con la prossima proposta. RTR, buondì, ci sei il telefono.
5: Buondì, ciao Maria Vincenzi.
0: Buondì, donna Maria, con c'è proposta per voi?
5: Io salvo il collegio qua per Ramongi, il radio vecchio, il svelerin de radio, il radio svelerin.
0: Il svelerin de radio, ha, sì, fanno quella traduzione simple.
5: Okay.
0: Vanno però da mettere sulla lista, donna Maria.
5: Oh, forse in altra grada.
0: Fitch Gugent, grazie Fitch, un bel dì, addio. Nos continuiamo con la terza proposta, RTR Gioce Ciosas.
6: Ciao Claudine Dermont, quindi.
0: Buongiorno, donna Claudine.
6: Io ho provo con la onza.
0: La enza, si fa sciagna per esempio, ha col croce.
6: Delle soccos, ni lismas, ni citat con muster, ni shock. Soprattutto hai onza, se...
0: Esatto, e beh, una singola non fa obgere sin, che trovo qui massa e massa per ci dolore alla fine del squins, appunto, scuola la dish, socca e pullover e tutto. Un'enza, buona proposta, non è però nerna qui c'è nus cercians. Grazie, Fitch, un bel dì, addio. Non lo c'è, vain c'è 5.30, ci ho un'idea per me. A sclinge in avent. RTR Natalia, buon dì.
7: Che ben dì, che ho edu, fudo suain.
0: Allegra.
7: Io dice los buchstabs.
0: Ils kuchstabs.
7: Buchstabs. Yeah.
0: Un singolo non fa gerd sing, ma büs da quell'ora silbes, plets, frases ed inter text. Ils kuchstabs. Vem sulla lista do ni melda. Nerna qui ce cerciains. Grazie, Fitch, in bel di. Addio.
7: Ciao.
0: Ci ho in cella cingevla proposta per oz, non lo c'è una persona può ence prover be curagi. Non pere ad essere il cas. Ma vain, l'ora fininza ozco. Metteins der ciotes francs antil jackpot e giovains da mem per zatenta.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: E qual ciosas posi tu a tine tradir? Quei che nos cercians is ence bger pü pitchen co quelles propostas che nos vains ua su dia. Bruno Mars, Just the Way You Are, in 30 minutes, les dish.

Offenbach con Head, Shoulders, Knees and Toes in 3 minutes da quei novitäts. Questa è nuova musica di Ray Garvey, Rivers.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat de resistenza incontra la serata della scuola e la vicinanca della scuola ed in Germania dat i razzia incontra els Hells Angels. Eles dies al microfono e Florian Mon, bendì. La vicinanca della scuola vuol serrare la scuola Zeftane Terraspes in Londra scuola 2028-29. Contra questa decisione viene fatto ricorso avant Drecchira Superiore del Grigion, che conferma la Drecchira sin du monde da RTR. Mezz settembre alla superstanza della scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, qui ha ragioni finanziali per cui il numero di scolari si riduce ad in più fitti. La gazzetta gratuita BLBN datimo plen fin la fin de quest'on, les entrades entras inserats sein se reducides, ils costs per reparte la gazzetta bilingues augmentats e la populazione pli giufne aia in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsabile. La gazzetta BLBN è venuta fondata il 1978 per porgere un'alternativa alla prosida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. In Germania ed altri paesi europei, dati attualmente razzia incontro in reit de lava de Ners. Tenor informazioni della polizia, sein passa mille persone in azione e 50 obiecti vengono perquiriti. Ulteriori azioni de polizia datieren la Belgia, la Bulgaria del Spajais Bas, e con l'agentura de novità DPA rapporto su drizie le razze incontri il Hells Angels e le inquisizioni sein comenzà avant 4 ans, questo entra in 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Il constructor de viuns Boeing dascia producir els jets della prossima generazione per la Navy americana. Ciò che il Ministero della Defensione del Stati Uniti comunicesce ha l'incumbenza in valita de passa 20 miliardi di dollari. Con il nuovo jet doen els FA-12 venire emplazzati. Boeing ha già avanti non sovvenì l'incumbenza de producir avions de combat per l'aviatica militare americana.
0: La meteo.
1: Il di comincia nel sit per parte coverde nel resto del tentun splendore di alla demone del sole. Il resto ciaut con fine 28 gradi quira. Le dievdie se cuvire il cielo nel decorso del dia ed incontra sair dati cia e la plievdie. Ed il vendadi dati aura variabile e localma in plovi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira, tranta serganze e buoni ragazzi ai colones.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Nus vains quist mai su di impervortes Enrico Florin de Semeden. Per una, ein tis salus de Ciaccia, per l'otra però eri in nossa emission culinarica. Lo, anso altre die, scucial fossul vagina, scucial experimentescia, ed oz tocco allora l'ultima episode con el. Al microfon per vus Natalia Diller, ge vus a tuats un belle bundi.

La Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Per questa canzone ho meldet dit pel video tiersa canzone. Hola allora, qui Stefna ho meldet dit lefne passida. Giustencia guadagnò un Video Music Award.

0: Matafix con Bic City Life, ed is las 10:15.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il mese di settembre, vanno nus pudi imprendere a conoscere Rico Florin e sia passion del cuginere. Elenzo raccontò de sias experiments culinari che si non ce l'ho semplicemente provare qualcosa de sia mod per fare salamure de sul vagina, c'è il gel all'orer ein, per ce l'ho tu dan un po' sentiments de ciace e de sias avventures con ir a fare comisciuns. Ed è da loro pudi fare la visita a Rico e si dona Flavia. Ed allora volevo sapere che ci sono usciti i simples recepti che funzionano a dunna.
2: Spaghetti. Qua venivano tutti due, qua fanno differenti varianti. Sosa di safran con anciantarelli, o con carbonara.
3: Carbonara con o senza grammi?
2: Con.
0: Hai, e qui era allora schon per me un po' un indizio che la c'è da fare di Rico Florin è vaira svizzera. Ma il più ferm è quello che badò corcigiava per la sosa prediletta tirs al spaghetti. Non è che mio dia ci può fare uscire, ma te lì una volta.
2: Con sosa di tomata, con tagliare in quadri in servola. A brasgioelas con le cigole in sembel. E loro studiò con la sosa di tomata, con tomatine stratuite. E loro mettevano passare il paio, per l'orgusto, se sminciato in painata.
0: Spaghetti con sosa di tomate e servola. Un dei mangiers prediletti ci dotter Rico Florin. E per il spaghetti, o Rico loro era in un dessert prediletto, erce non è niente se proprio quel del duce.
2: Una cremina con mascarpone, latte milch e un spruzzo air cognac.
0: Dimena, se vuoi non sapere cosa fare, c'è fare da giantare, perché noi non fare spaghetti con sosa di tomate e servola e del dessert tiers anzi o ricolore ergiste giù. Simple, ma buon, e con questo dessert finisce allora la nostra serie con Rico Florin da Sameden, da più di delce te su rtr.ch e è di gente nota, grazie a Fici Rico, c'è da poter venire a fare la visita. Ed era grandioso.

0: Elton John, Crocodile Rock. Ed es nuovo per crocodils, ma bain otras bestias. Ed es rivò il dì. Dall'ultima annuncia per la preda 2026.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: E se, il tas non venga annunciato su sovens, ma quei dottotuna a l'uno l'altra ci va forse a ciaccia da tas. Per ciò di meno, na, dir la chance a questa persona di guadagnare la patente per l'ancivain. Ci ho sluppato un tas e craivi da vus. De un telefon ed annunci il ciaceder o la ciacedra ci ha sluppato quist tas per riversco ultima persona ant il pot per la concorrenza della patente. Nola 800 20 25 30.

0: sia con Gimme Love. E sa vaisci? Io do telefons per il TAS. E il telefon è il Elias Casanova da Siat. Buondì.
1: Buondì.
0: El pudess in sede fatta annunciare due TAS. Also qui c'è el faccia ti schon fici una bella istorgia. El non è per svesse er schluppetto in TAS.
1: Exact. Aber io non so quel size che mi frase tau il Livio.
0: Also il TAS del Livio veng di mene nomino, also er il Livio scuccia ceder. C'è cure in ua scuesco e capito con quist TAS?
1: Il Livio ha settato in TAS il 23 de settembre, la sera de mezzas 8, sul territorio de Siat a Prada.
0: E c'è as fa usa conosce in TAS, mangiais vos quel?
1: No, non è una buona idea. Io faccio il pure, io sono letto che da che ci sono 70 anni, per cui meno se mi ci sono 70 anni, sco è la solita.
0: E la pellizza ti hai mai in quella?
1: Ma se fondo è un po' in quella, ma quella per niente bocca, non è una città e tais della che già l'olta, lui per niente lo pittò schleu, non è buon tonto rosne,
0: ne
1: buon in rosne gronda.
0: Tip top. Oggi ci do allora forse schon una pelizza, ma in mince cas il TAS è di mene er nomino quel del Livio. Grazie figelies per telefon, ma è un grand piacere.
1: Grazie a lei.
0: E allora tniens al polish, forse ci gratagia c'è Livio guadagna grazie al TAS la patente per l'ancivain. Bel dience e grazie per il telefon.
1: Grazie.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna. GKB.ch

0: Patent Ochsner con Fischer Weinchens de Sündes.
1: Il Gelender.
0: Una saira dramatica es aspetta oz a cuira. Ein tila postremise a cuira podes es ira terler il giu e auditiv del roman Radio Nacht. Ed es un tötsch ci veng presentò di un autor ucranais e di un terio polac. Veng cogliede la lingua, cuntun e ritmus ed o usce un experiment de musica. E ciò quei turno è interessant per vus, l'ora vais ad esser questa saira alle 7:30 e la postremise a cuira l'entregia costa 35 francs. E allora fissiamo in città di Mem, a scuola, in l'hotel Bella Valle, il prossimo caffè rumeno, qui l'insmedì alle 10. E allora vissiamo in una prelezione e discussione con la poetessa Jessica Zuan. Per quella vissiamo però ad essere un po' in più da lungo da vento, vissiamo ad essere a Ginevra, in l'università, a cominciare alle 12:15.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: E dat sto qua impuls ur della quietezza de Madeleine Manic.
2: Sco formatura professionale e la cira sono io involvada in ils examens finals degli imprendisadi. De curt ha io sogno in bire sun. Duas imprendistas han dice mi che ho agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che ho ai accompagnau ed observau elas durant 4 ore e mesa. Se ve transmetter ruaus en ina tala situaziun ai per mai indils pli bials compliments. Perce se vens encogel jau per entras il feedback de mes congestions cei che mie presenza cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine me mezza, calma, lai ponderat io ciuvi clara mein. Savens trove nianc bia, trepo fund flat, insic aua, cium minutes ruaus, ava la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la ina biala canzun. Exakt quels pins moments mettem mes betrats buspei an Urden a datten forze per i vina von. Staro a seivel, stovigni exercitau. E quoi fecio, mince di.

T-Rex con Hot Love in 7 minuti les 11. E se vuole les 11 ci occupiamo con un tema un po' più sensibile, nempe con l'abort. Consigliazione? Dunque, per questa tematica. Ma come funziona o c'è una consigliazione? Ci dà risposta? Quello dice se vuole les 11.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat resistenza contro la serrada da scuola e la vicinanca da scuola ed il Tessin vuol discerdiare la popolazione delle premie della Casa de Malsauns. Il esendisce il microfono e Florian Mon. Bendì. La vicinanca de scuola vuol serrare la scuola Zaftane Terraspes in l'onda scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatta ricorso avanti la direttiva superiore del Grischun, che conferma la direttiva sin do mondo da RTR. Met settembre alla superstanza de scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, con le ragioni finanziali e per cui il dombro de scolars e scolares si riduce ad in più fecci. En il Tessin, in les premies per las casas de Malsauns figliautas, en media paien ins passa 500 francs il mais. Per discerdiar la populaziun, mette il centun pass per pass en vigur duas iniziatives, che venides acceptades avanti non. Per l'ine, duen les premies venir tratjes giu cumpleinemoin de la taia, a per l'autra na duen negin paiar d'applica 10% de sies entrades per las premies. Ja lauteron do in redund 8 milli persunas de pli profitada las mesiras, cure che totes en implementadas pudessen passa 200 milli persunas profitare. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spelmen tempo per studiare all'Università Svizzera, sco persone della Svizzera. Il Consiglio del Stentunza approva questa parte delle contrattive con l'UE, avant curta avevano le università anche alzare le tasse per studenti dell'exterior sin il tridobel, co per compensare la riduzione d'entrades che datan tras pli paucas contribuzioni federali. La Confederazione surpeia durante 4 anni la larga finanziale che questa decisione cresce per le università. Sventer passa vegnons an els ultims giuldats americans abandonà l'Iraq, qua annuncia il Ministeri de Defensione American. Il devos decenni all'armada combatti contro la milizia terroristica Stat Islamic. De nou comunicazione del militare american sei la regione per la retraccia che sein di success e batti i IS en la regione. Els ultims anni en anc war 2500 giuldats americans stats en l'Iraq.
0: La meteo.
1: Il di comincia nel sit per part coperta e nel resto c'è un splendore di alla demone il solei. Il resto c'è un confine 28 gradi a quira. La dievgia si covira il cielo nel decorso del di ed incontra saire dati c'è e la plievgia. Ed il venerdì dati aura variabile e local ma in plovi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira tra Antersleganz e Bogni Ragazza e Colonnes.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un plus o duas stricins blufs sul test de gravidenza. Una gravidenza na planisida. Per una parte las duones un bel moment erscher des una surpresa. Otras sem subit celas nuvöllent nerli feind e l'ora da quere in c'è la terza parte delle donne ci sono mille giures ed è millis de domandas. Riccardo Menghini, del posto di consigliazione Adebar a Cuira, conosce quelle fitch differenti situazioni e dice...
3: Es kann jede Frau treffen. Es ist übrigens statistisch fast jede fünfte Frau, die mindestens einmal oder mehrmals ungewollt schwanger war. Aber man sagt so 17-20% der Frauen. Und die sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können.
2: Adebar ist ein Post spezialisiert per Sendet sexuelle e Planisation der Familie. E trenter oter wegen Locus liedes Duones e Perins, ci stem davent una Gravidenza na Planisede e davent la Domanda schu in avent. Ma c'è influenzesce insomma usce una Decision e c'è drove una Duone per cedere le risposte per ella svessa. Preciso e trattensus anche la prossima mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller. Belce vos stais in nostra compagnia.

0: Una gravidenza n'è planisida. Per mettere una donna davanti una decisione fic simple o er fic greva. Se le smelz giura, a soile loro drizzer ad un posto a consagliazione, scu adebar a cuira. E l'ovingen er donnes in consagliazione, ci em già fatto gers in pisa mainz, ma ci vogliono enci notte guardier più preciso la situazione. La mnedra del posto a consagliazione per sandezze sexuali e planizzazione de famiglia, Riccardo Menghini, discusco.
1: Weil sie eben auch befürchtet, wesentliche Sachen nicht berücksichtigt zu haben. Sie wollen nochmal alles überprüfen, ist das wirklich so, wie ich mir das überlegt habe, oder wie wirke ich auf die Beraterin oder so. Das ist noch recht häufig der Fall.
0: Ceci da allora peister una teledecision, che può essere fig different. La relazion può giovere una rolle, il contorno sociale, la lavur, la scolazion, ma è naturalmente la situazion finanziale. Ma quale circostanze non dem automatica manchlura la risposta? E nami in ceduna es mil giure, una duna può semplicemente savair, cella nuvol i fens. Il böt della consagliazione, formulesce Riccardo Menghini usce, la duna des decider autonom, informo e reflecto. Ma è insomma possibile de cuslier una duna ter una tele decisione senza influenzerella?
1: Ich sage immer, wir tun ja unsere Werte in ein Einmachglas zuschrauben und auf den Fenstersims und nehmen zuerst wieder für, wenn sie gegangen sind.
0: Kuslir, nu vol di mena dir che decisione fus la giusta, ma bein de giuder a la duana de cetirora svesa che decisione ci dis la giusta per ella. E se ella as decide l'ora per un abort, vengan las prossimas domandas, per exempel, che capita zieva? Rispostas, discu prossim.
2: Je veux plus

0: Con John Lennon ed Imagine es et ventulas undes e mezz usci is a Tempelas Novitäts con Florian Mon.
1: La vischnanca de scuol vuol serrar las scolas aftane terraspes in l'onda scola 2028-2029. Contra questa decisione vegn fait recurs davant la drittiera superiore del Grischun, che conferma la drittiera sin domanda da der TR. La polizia ha a schmitten in una morte in auto, in questo connexo è la silzuenta arrestata in nome Valbella. Il verstiz vi dell'auto indicesce in delict de mazzamento. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spiel medem per studiare all'Università Svizzera, sco persone della Svizzera. Il Cusè del Stentunza approva questa parte delle contrattive con l'UE.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: La meteo è per il momento un po' in lungo rosa e tutti una giodanza qui. Era il 7 mezzo di splendore nempe per grande parte del sull'agli. In tu ecce a poco dir un pervels de nuvles. Il termometer muos a cuira ence d'una bels ed agreabels 27 gros. La giovge a scovira al cielo plen plemet durend il di e versaira poco da fatta plover co e lo.
2: Vias e traffic.
0: E sulla A13 in direzione Cuira, 30 Sargans e Bon Ragazzo, o quei colonnes.

Eras Ramazzotti con la Tina Turner, Cose della vita. Il settembre va fin le giuns de d'Alp di Mena. Geras sunt già schergides, ma in per festes de schergides, docque ence e con qui essens ergiste ter il tema. Questa d'una un bellezza eveniment, in uce vaces, cevres, besce, vingio de d'Alp sunt decoredes con florse, plumpes e cecino toce tuattiers, e nus volens vzair quales festes orde vos ülz. O melder dit, orde vos objektiv. Per quei volens nus vosses più belles fotografies delles schergides d'Alp. Ische vostra metais vosses fotografies a nus, lura weiss la chance de guadagnir un cool premi sponsorizo. Un abonnement de Chergeul d'Alp. El formulier per es participer cetais vostra nus online sun rtr.ch la er la survista che festes d'Alp ci spettenentia.

Pink con Walk Me Home in 8 minuti les 12. La doque il magazzin è torno a raderciò les 12 e mezzo per le gratulazioni. Mio nome Natalia Diller, fin più tard.

0: Fertan che Chels an ein Couch se avanza la protezione, porta il jeans. Ed ha meuns blots. Seu collega Johannes Eckeberger di chi trovi schon la protezione, denton?
1: Claro, die Ausrüstung da muss stimmen, aber es ist, ist schon die Erfahrung, zwischendurch noch mal wieder einen Kurvenkurs gemacht. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Also, gerade Anfang der Saison, wenn man vielleicht das Gefühl noch nicht so hat, wieder mal ein bisschen vorsichtiger und passt darauf.
0: Lui mette Elsi la Capellina, Vapus spesso in sua macchina, al Volvo, la Klav. Il motore rampluna. La gruppa di Treus salida, si mette in voia e svanesce plauseo al horizonte del pass. Il ton del motore va da rendeu a rabatta mopli lev, dentro le spondes. In avance resta la colisse del pass d'Alvra e del ton delle stelle delle vacche.
2: La fascinazione è con Töff una fascinazione privlosa della Riofezza Federale della Statistica von Töffs or Angal 3% di sviades motorizos sind veies Schweizeres tutegna per tocen 27% de totiz greves accidents de traffic iz Töffists e las Töffistas. Misro vediz kilometers e il risico d'un accident grev 60 giappi oggi con un auto. Ce ci vin faci per essere per la prevenzione che sentite ora questa sera nel magazzino, il magazzino allora alles cinch. Il magazzino di MSD, il 30 di settembre, fisico il sto, responsabile producente Samuel Sosai, le novità o redigia Maria Fieli e del microfono a compagnia Toni Poltera. Il magazzino che è un pag moment sulla nostra pagina di internet rtr.ch. E un pag moment, vi dico in 9 minuti, da di colas do de jamesa, le gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Com ger wunsch tris la posa de mezzdin nos vant enchudia John Newman con Love Me Again ed usche ez l'ora 22 de gemets. Mio nom Natalia Diller, nos gratulain zuasa. E nos gratulains al Livio Jäger de Prakienaz ci festaggia sia ocevel anniversari per el do que quista gratulazion. Char Livio, per tes ottavel cumplion et giavijain tot il bun, bler succes cun giovar et unihockey e bler plagiar cun tot quai ce fast. Fa una bella festina cun tot tes cumpons. Fin beim bot, char saluts, Mima Corina, Pin Stefan, cun Pin Sandro e Dario, sco nona e nonno. E nostre lines, musica rumencia pel Livio ils Diabolics col Cowboy Grigionais.

Taraufer Contractor u Scheving Feste Gio Vrintels Friers Matiu Caviezel e Lucas Caviezel. Il Matiu ci festaggia l'undegevel ed il Lucas ozie desdocevel anniversari. Loro avanzi una gratulazione per la Elena Caveign de Barail e la festaggia si avanzia novevel. Cara Elena, nos gratulain a ti de tot cor sintiu vancenovavel natalezi. Nos divijain a ti tot mo bien per tiu futur, sur tot buna sanedat. Resta sco ti eis, a scia vai nos feci bugentai. Biars bunets de tot ils cavengs de la casa plata furada de Brail. Stevie Wonder, con Happy Birthday, doque per la Elena Caveign.

Il happy birthday de Stevie Wonder. Oz be per le Elena Cavende. Brail ci festaggia sia 29 evel anniversari. L'ora dopo una gratulazione ci vo a Lax, lo is scritt. A Lax festivescia Heinrich Brunold Oz siu 80 gi de nascenza. Ties amiches e tes amiches dil cormische dau de Lax gratulation de cor. Gevischen in bigi de fiasta e s'allegren si la proxima sentupada. In der Schäter leinse ergüste il cormische dau de Lax con il schneck ed il pulein.

0: Il Cormischerauda lax con il Schneck ed il Pulain. Gratulaziuns musicales per la Enrique Brunold de Lax. Ella festaggia si 800 anniversari e la Vendelina Caviezel de Vella ha telefonò a Zimbunura per lasciare trameter alla giubilare Enrique la Cupina.
1: Io volevo gratulare mia cara sorella Lax, che ho 800. A giovisato mo bien na buona sanada a to co quin sa a nom da mia intera famiglia non vancio in giù la fiasta con ela io ma e giù o cionta allora non si ne bia la fiasta insieme
0: e allora mencia se be ence il regalin de der ter qual metanz in posta e qual ves l'ora de river ils prossims dis. Continuando con la prossima gratulazione, quella è per la Cristina Valdecker Angelini de Semeden. Ella festaggia sia non entivel anniversari. Ciara Cristina, non entons isch tu una bella età e sinciun in quella età po amo esser activ e tor pro alla vita da mincedì l'ora è quai stupend. Adonta c'è Cristina Nuvezza più bain, as partecipesce ella jend als arrangements ed alles occurrences c'è in lös suvent alla tmura da tempats promulins a Samiden. Nus divijain alla giubilara sandà, forza, discurs animats e blers allegraivels moments il nov on de vita. Oz, feine festa e fein viva insembel. Nesa, Peter, Mirko e Vera. E per la Cristina podeins atterler il cor viril Engiadina Bassa con il Comun in silenzio.

Il Cor Viril Engiadina Bassa, il Comün in Silenzi per Cristina Waldecker Angelini Sameden, ella può festeggiare sia non entivel anniversari. In 5 minuti, l'una è Yves Ussel, le linee del telefono, se vuoi volare gratulare a qualcun spontan, l'ora di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegli è possibile scrivere in WhatsApp 079 200 70 07.

0: Céline Dion, because you loved me. Al telefon es uossa la Annaletta Cuoret. Allegra, meinsch?
1: Allegra.
0: I nu pudens trametter gratulaziuns d'anniversari.
1: Elles gratulare a nostra mamma, Serena Cuoret, per se d'anniversari, Giovisal Blera Fortuna, e di grazie per tutto ciò che la fa per noi, e qua in nome di noi tutti, a tutta la famiglia, si dice.
0: E es fa oz ein Feste o la fin d'Efna?
1: Na,
0: oz veng fat Feste, con torte e balloons e tocce tiers.
1: Balloons no eine, ma mia sora fa torte e mamma fat una torte.
0: Buonissimo. Also torte es in vince cas din turn per la Serena.
1: Sì.
0: Super. Nus te lein so rere ince musica per fer Feste, ils Francis de Chlin, di Oberkrainer kommen. Grazie fitch pel telefon ed in quel caso una bella festa.
1: Grazie, scelte mai.
0: Adieu.

Un bel schott ist das Francis de Tschlindi Oberkreiner kommen. Beins et lo per gratulir alla Sereina Quaret de la Vin, ci festaggia sia 73 anniversari. L'ora es mi da inscrit una gratulazione. D'accord, tanti auguri a nostra cera, mamma e nonna Ursulina Gianotti de Castassegna ci accomplisce oz sia 107 anniversari. De tuot cor, ils ties chers, de Kunter e de Lönch.

0: E nos gians per la prossima gratulazione a Sameden, da d'una Natalia a l'altra Natalia. Natalia Trombetta is al telefon. Buondì Natalia.
1: Allegra mangi, donna Natalia.
0: E allora, ci podeins gratulare oggi?
1: Ma non la niente gratulare a nos vagin, a Denil Cantieni, ci festivesce oggi 92 anniversari. Notte l'anno è vissuto da tuo cuore, plena fortuna, sanità e contentezza. E c'è el ed Erika, se donna, possono mai dare plena ore, assemble ore sul banchino in compagnia da noi tutti qui del quartiere.
0: E allora restanza musicale, ma ergi stanza a Sameden, nostro lancio il cor mix a Sameden con il Böst Rumänc, sperando che fanno un piacere al giubilare.
1: E pensi da bainci.
0: Allora, te l'hanno già. Fisco gente, il vostro mensch, grazie per il telefono e bel seve mezzodì.
1: Grazie, Iradella. Arrivai, grazie.
0: Addio.

Il cormix de Semeden, il bösch rumänsch per Emil Cantieni de Semeden, ci festaggi il 92° anniversari. Ed ecco, surfni una gratulazione via WhatsApp, quella is per la Yolanda Beard a Kumbel. Per ella is nie scritt quisco. Cordiale gratulazione a ti, cara Jolli, sintiu si sonte ciù navel onde nascenche. Tut bi e bien, ora von tut buona sanedat. Pil avenir, cleč e biabials moments. Gauda tiu dida fiasta in viva sintai fagiain in tec plitart. Tot quai, gia vija a ti, Rosvita.

Hudson Stone, Overthinker, ed es precis lunedì in quart. La prossima gratulazion es arriveda via WhatsApp cotter me. Arazin, festivesce nossa Beadia, naira cadruvi siu ochavel on. Tat e tata da trun, gratulation e javischen tut bien. Grande strocle e bunetz.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. L'univers is a sto. Gratulazioni sono qui più do in giunas e per quei Jesse Trains in cescelt la buscia per il bons del bogno in giudina e quel svem oz ter la serena quaretta da Lavin ci festaggia si a 73 vel anniversari.
1: RTL, las gratulazioni.
0: Ci vediamo a tutti in Belle Pacifico, se va mezzodì, al microfono per voi era Natalia Din Diller, fin la prossima.
2: Il suento mezzodì, da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme, da nostra redattura di musica, Raida Janette.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ei da in Delikt da Mazzament. La polizia ha arresta il culpabe suspecta. Ed anc mai ha in Svizra da usce bleres noves interpreses sco quest on. Ielas duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Valbella ha la polizia arresta in ca probablamein mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Tra la donna s'attractia di una signora che vivì a Falera. Il sfastiz vide l'auto ha un indicià in delict da ammazzamento. Tar il culpabile suspecta s'attractia di un tudesc da 36 ans che vive a Valbella. In sia casa ha la polizia durante l'examinazione c'è rauba che tuccia l'unfrenda. Da vart il motiv del delict n'ha dati anche una gines informazions. Schintera Trembel Gräf vesta cajunar dons vida edificis, duain totils proprietaris d'edificis in Svizra paiar comunabla main in a part della reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gota quai. Su entre il Cussel des Chantuns a era il Cussel nazional refusa la proposta e con quai e ella definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurare edifici scontro dons da terra trembels na dati in Svizzera vec. Tenor la Confederazione ha in bevar 15% dei edifici in a tala assicuranza. Quest on ha in Svizzera da usce bleres noves interpreses sco anc mai. En il register da commerci sein en tut prest 42.000 noves interpreses registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% comparalia con l'on avant. Tenor comunicazion da l'Institut per Interpreses Giufnes saia il dumber da fundazions consunt cresci en il Tessin, a Turic aia den tanta in zig pipaukes fundazions gern l'on avant. Su enterplique venge ons an ils ultims soldats americans abandonà l'Iraq. Quai ha annunzia il Ministeri da Defensiun American. Con quai finescen las actions americanas en il paiais, cam per part procura per blera critica. Tranter auter, an els americans cupicia il regent anterior Saddam Hussein e combatti contra la milizia terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazione del militar american saia la ragion per la retraccia che els ING success e batti l'IS en la region. Ils ultims ons en anquar 2.500 soldats americans stats en l'Iraq.
0: La meteo.
1: Pot stati per gronda part auras viagliva, consunt en il tuiec pod esser entantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo internet di der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Schettet la radio, meine tras le storie de musica. Sche canzuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: En la vischnanca da Schmitten ai da in delict da mazzament. La polizia a arrestà il culpabel suspectà. E pliev da ferma a procurà per inundaziuns en la Francia e la Spagna. E la strais per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arrestà in che probabilmente mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta in un auto in la vischnanca da Schmitten. Per la donna si tratta di una signora che vivì a Falera. Il festiz vide l'auto ha un indicia in delict da mazzamento. Per il culpabile suspecta si tratta di un tudesc da 36 anni che vive a Valbella. In sia casa, aia la polizia durante l'examinazione c'età rauba che tuccia l'umfrenda. Da vart il motiv del delict na date anche nagines informaziuns. Schintera Trembel Gref vesta cagionar dons vida edificis, du ein totis proprietaris d'edificis in Svizzera paiar comunabla main in a part della reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gutta quai, su entre il Cussel das Chantuns, a era il Cussel national refusa la proposta, e con quai e era definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurar edifici scunter dons da terra trembels na date in Svizzera vec. Tenor la Confederazione, ein bevar 15% als edifici in a tala assicuranza. Pliev già ferma a procurà per inundaziuns en il sit della Francia. Consunt per tuciades sain las regiuns Gach e Hérault. Qua a Meteo France proclamà il stalim d'avertiment del pi alt, scolas e vias an per part stuivenir serades. Era en il nord-ost della Spagna an malaures procurà per inundaziuns. Quai consunt en la region Catalunya. In la città di Barcellona è il traffic public per via della pliavgia ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola na duaia otz pec pli plover in la region, già da maun podes dentant puspedar malaures. Ed anche per una novità dal hockey singlaccio. Per la nazionale svizzera delle Dunes alla Women's Euro Hockey Tour comenzà con una terada. E la San Pers contro la Svezia con 0-5. Sca proxim dat la Svizzera il venerdì contro la Finlanda.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aros uglia jiva, con sunt en il tuiec pudessi den tantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Guira e 19 grads a Sameden.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ei da in Delikt da Mazzament. La Polizia a arrestà il culpabel suspectà. E Plievge Ferma a procurà per inundazions en la Francia e la Spagna. Jeles Quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Valbella ha la Polizia arrestà in ca probablemente mazzà in adunna. Scola Polizia scriva, aia ella la domenica c'ata in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Per la donna s'attractia di una signora ca vivi a Falera. Il verstiz vi dell'auto ein indicia in delict da mazzament. Per il culpabel suspecta s'attractia di un tudesc da 36 ons che vive a Valbella. In sia casa aia la Polizia durant l'examinazione c'ata rauba che tuccia all'unfrenda. Da ward il Motiv del Delikt na date anche na gines Informations. En il futur du ein omadus geniturs su entre la nascientia din ufand survenir des doc emnes vacanzas paiades. Quai pretenda l'iniziativa per il temp de famiglia che oz venida surdada alla Chanzlia federala. En tut all'Alianza dall'iniziativa rimnabun 112.000 sottoscriptions. All'Alianza fan tranter auter part representants de las partides del Center, del Sverz e della Partida Liberal Democratica. Per dunnes vala actual main in congedi per geniturs da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Pliev già ferma a procurà per inundazions en il sit della Francia. Consunt per tuciades sain las regiuns Gach et Hérault. Qua a Meteo France proclamà il scelim d'avertiment il pi alt, scoles e vies am per part suivenir serades. Era en il nord-ost de la Spagna an Malaures procurà per inundazions, quae consunt en la regiun Catalunya. En la citat Barcelona e il traffic public per via della plievge ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola, na duaia oz bec pli plover en la regiun. Già da maun pudesse den tant puspedar Malaures. Ed anctar in a novitat al hockey singlatsch. Per la nazionale svizzera delle Dunnes alla Women's Euro Hockey Tour comincia con inaterada. Elles han pers contro la Svezia con 0-5. Sco proxim dat la Svizzera il venerdì contro la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damaun duai dar in a mascheira tranter nivels e solei. Laura la pisu e jiva duai dar en l'engedina bassa ed en la Val Müstair. A quir arriva la temperatura damaun fina a 23 grads. A Sameden fino a 17 Grad.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura.

pictures of unrest.

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

0: Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schittianzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: Ciao insieme, io sono il Corsin, noi siamo gli sgagliotti e voi siete l'RTR.
1: Ti has problems, ti autostateri, a mia il traffic. Ti sas buce fa'

den seine Tras. Talken zu jes. Etias Boraps. Rina Micha im Orts.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Con quels temas? In Mordarec una signora da Falera a Schmitten, den Omtudest suspectò e schon arrestò ci abitescia a Valbella. Schuol ci decide da serrar dus chas da scolas, an fraktion se ci ostui a quintar con opposizion, che le ossa tra la tercera superiora. E pitartan in magazin, Gis Olympics den Virni 2038 in Svizzera e di Consiglio federale les bec ci pivel decide sur Londra. Las bilaterales e las discussions de Mammut an la Chambra Pichna a Berna en erang tema e la prevenzion usce importante per da plessertat scinzessen veia cui tuff. Che jen nos temas per ossa bel isas con nox al microfon Toni Poltera. Ancet, nox sono giovani le novità con gli cassa da Moderec che capito niente con scienza. Oz, la domenica passata, ne è decatata in una bara di una donna attempata ad in sis auto a Schmitten, che è la polizia cantonale comunicia Oz. Tenor la comunicazione si tratta di un mazzamento, sospetto vini in Umtudesh da 36 anni, che d'entanto schon nia arrestò, che è ir sera. Elias Zuzeius, quels details.
2: Cominciato zonda saira, curcina signora, radonto tanto ans veglia, ci steva falera, sa nuda annunziada scosparida. In seguito sa la polizia centunale misa la cercia, usce il chef della partizion polizia criminale Alois Candinas.
3: La domenica venus lo amflau in auto a Schmitta, ad en leu era la signora che era morta. Nous venu intercurre quel cas, ad essen lo vignit la conclusion che sto essere stau in delict. Nous venons intercurrer quoi als davos dus dis permanent nous venions une massa jeu de nous qu'en stai davos dir avdessa nous vigni sin in a persona la quale que nous essa ni exega avem priu a ferm.
2: L'arrestada 36 ans ci ven suspettada va armazzala signora e studaisc e viva e lavura Valbella. Per una perquisizion de ses da casa sa e chata robes ci toccan alla victima. La signora sa nuda chatada e l'agen auto sul sez de manijunza. Da vart coce les rivada là e la ragion della morte non ha la polizia centunale dat in giun commentar. E il motiv non sa è conciant. Tenor sa vida attuale sa in il suspetta e la vittima conosciu. In che forma non sa è clero che a Luis Candinas. La cerca della vittima ed in seguito del delinquente presumas è stata possibile grazie ad un grande ingaggio della polizia centunale.
3: Quei antichi casi vengono giù varie 30 persone dalla polizia che in stata si antichi temi figli attivi vede quel caso, noi vengono da tutto da venire a sclarire quel caso a quei riusciva noi a fare quel temi, quei propri legrevel e in quei figli tragi casi.
2: Il delinquente presumà ha tenuto la polizia centunale a Gis Sulet, contro ella la procura pubblica drivina inquisizione penale.
1: Come in da scuola prevede sarà dus da cinci cias da scuola, che la da Tarasp e che la da Ftan. Ci dat opposizion e son sto clear, cura ci la Vishnanka o informò sur Londra. Genitors da todas dus fraktions on il tro in ploin della tercera superiore di Grigion. Riet Fanzun da Tarasp, come member della Fondazione Anna Florin, sustigna its genitors. Georg Luzzi con details.
4: Riet von zun genitors de scolares e scolares de Taraspiftan hanno sa fat plant contra la decisión del Consell Comunal de Scuol de voler serrar las scolas de Taraspi der Dez a partir de l'on de scola 2028-29. Cosa è nuova questa decisión?
5: Non avem pochat de manch vis be più quella opzion. Also non avem provat durant la radunanza, co ci sa dudì in panche direzione ci era la radunanza. Vane preparaim per domandas ora avant. E va provato durante la radunanza di domandare la sostanza di ritrarre la decisione e discutere come è con la popolazione. Con ci sa prova da ciò che non venga funzionare, si è detto che per noi non resta l'opzione di fare un plan contro la decisione. Perciò si può proprio fare un passo in avanti e discutere.
4: Ci sono allora concreti gli argomenti per fare il plan per gli udici superiori del Centro Grigion?
5: Non va in l'impressione che ora del Vainter ci desidera sorpassare le competenze. E è un compromesso che le scuole restano decentrate, se le nomi delle scuole tornano. E questi nomi tornano attualmente, non è ci vanno in avanti, subito c'è svelto, che ci vogliono presentare. E Per cui già non è niente il contratto di fusione in prima linea.
4: In quel caso interpretesce il comune il contratto di fusione altro che voi, rispettivo le famiglie che hanno fatto.
5: Also das Kontrast der Fusion zum Beispiel Fabrizio Scher ist ein Klick und ein Dreht, dass Quinn Jones nur das schon in ihrem Mütter und die Jones zu rohren, nur als Prozess, die Jones zu sehen, es kann fahren mit der Mainz Beck und der Population, wie der Kontrast. Ich will praktisch dos Terz der Population, die sind in Klick. Ich will dir, dass es eine Lösung der Schule ist und fixiert sind, der Kontrast der Fusion. Ich will mir da eine Lösung der Schule, ich will mir da ein primer Kontrast der Fusion, ich will ein Okay der Population. E loro spopi fare da questi plans.
1: Aita, Zanetti, capo comunale, o degli versi RTR ci sei un bic anche informos, che vi snanca, da quel plogn e perché sapci irber bic anche per posizione, an ciusa. In futuro deve essere papà e mamma sognare il sive della nascenza dei loro infanz, di sdoc emdes vacanzas paides. Las novitats osa con Maria Fieli.
6: Quai pretende l'iniziativa per il tempo della famiglia che oggi venite surdata alla Cancellia federale. In tutta l'alleanza dell'iniziativa rimna un 112.000 sottoscrizioni. All'alleanza fanno tra l'altro parte rappresentanti delle partite del Center, dal Sverz e della Partita Liberal Democratica. Per dunnes va l'attualmente in congedi per genitori da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Il Centun Turic se fa quittats per il livello d'aua dal Laida Turic. A partir dall'October, duai per via da quai venir riducida la deflusione da lai. Concret, duai in per secunda curgiu 20 in stal da 30 meter cubic d'aua. Con quai duai il livello sa sbassar pi plaun, i restrizions entai fra il traffic da navs e barches duai in venir impedides. Scaluffizi federal d'ambient BAFU scriva vala la mesira per entant fin da fin dell'October. In conseguenza, dati d'entant era pi pauc aua en il flum Limmat e quai pudes influenzar las ovras idrauliches ed il sistem ecologic. Per quai veia il BAFU la fin dell'October anche nagiada examinar la situazion. In aeroplan da Fly Dubai astui interrumper ses viadi a Tel Aviv. Iaia da in incap violent en il cockpit dell'aeroplan, ce che capita precis veng anche examina. Tenor plirs rapport da medias del Israel, aia in pilot attaccia l'auter pilot cun incunte ed aia prova da far crudar l'aeroplan. In cins passagiers ein pudi impedir quai. Omadus pilot sein blessats, l'aeroplan a facin atterrament urgenza en l'Arabia Saudita. A bord in Staats war 180 Passagiers prestutz derivien dal Israel.
1: Enox nimmt il Sport, wie gesagt, til Tennis.
6: Il Serb Novak Djokovic a gudegnal in prima runda dal Turnier ATP 500 a Peking. El a batti il Portugues Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Novak Djokovic a fin usa già 6 giades fac part al Turnier a Peking ed a mincia giada fac l'en prim platz.
1: Jelas Cinch e Doc.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Gis Olympics dan Wien 2038 in Svizzera. Des la popolazione aver in pleta in capetel ni bec. Che la domanda vien a facentar domang la cia federala. Schon facento an la ciombra pitchnets de vos days on las bilaterales treis. Io do bler da discorrer dena proposta scugides neir decidia. E la prevenzione è importante, senza mettere con tuffs in veia, its privals en 60 giappi grons ci an in auto. E l'ora è che la è ci an veida da centarcals days sen in motor.
0: La meteo.
6: Demain duai dar in a masciaida tranter nivels e solei, laura la piso e iva duai dar en l'engiadina bassa ed en la val Müstair. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira ed 17 grads en el Valragn.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Tridisch en direcziun Sit e sin l'altezza da Tusaun blocca il vial Drech, quai per via di una panna d'in camion.
1: Ena nazion, quattro regions linguisticas ed ena vision. O chefo Swiss Olympic reclama per Gis Olympics d'Anvirn 2038 an Svizzera. Duman vin la candidatura svizzera, respectivamente la finanziazione debattata di Consiglio nazionale. Però, iz 200 milions francs budgetos della Confederazione Ronengal tema de discussion ai our. La gronda discussion sarà quella che des dar in referendum facultativ ni bec, che ci montes ci des in a votazione del pivel. In a proposta inoltrada che la pretenda dum nada manch di schei, in a proposta ci vo contra l'idea di Consiglio federale. Da mezzaint anche la discussion its politikers grischungs con una allianza non soncia. Fabia Caduff.
6: Els duas cugnuoschen les discussions intorno als Jeux Olympics püsch Cobain, ils duas cusliers nazionals grischungs Roman Hug e Jan Pult. Becce normalmanch suni de differente vis. Quista volta sun il politiker del Parti Popular Schweizer Roman Hug ed il socialdemocrat Jan Pult però d'accord. Usche un grand progett quel stagnire l'urna.
7: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das Ganze zu planen und aufzugleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, Spiele, die von der Bevölkerung auch getragen werden, die würden viel besser werden. Und das ist der Wert für direkte Demokratie in der Schweiz, den wir hochhalten, auch wenn das IOC da jetzt irgendwelche Fristen setzt.
8: Al Pöbel ha dit, ad una der c'è danà ai Jeux Olympics. Qua vuol dire, al Pöbel ist fitch skeptic. Ose dicen als Promoturs noch ein nov Konzept, un Konzept national, dezentralisà, e per qua ist l'unic agir korrekt, quel da dir, l'ura des al Pöbel po dar vujar sur da quist nov Konzept, e als Promoturs an l'ura ant in un combatte elettorale. Da votazione è l'obbligo da mostrare su, plausibilizzare, c'è l'urno of concept, è credibile. Se non fai una votazione popolare, allora si è semplicemente alla fine sottomessa le regole dell'IOC e con ciò qua viene, si può avere promincia ai Jeux Olympics, l'ultima è da Milano e Cortina.
6: La Svizzera è per il momento in un oceanomna dialogo privilegiato col Comitè Olimpico Internazionale. Vuol dire che la Svizzera può elaborare il dossier fino alla fine del 2027 senza concorrenza. Tenor il plan des la candidatura in inoltrada per l'IOC fin da primavera da prossimon, ossia che i co-members dell'IOC possono decidere al loro congresso che ha l'uso del stesso tempo da vart la candidatura. Una votazione all'urna mette sotto sura quell'orari. I fus fos de lasciar dictar las regles del IOC dijen tanti on pult scoer Roman Hug. Però er schels duas son in quista domanda da peruna si va pel principi dels Jeux Olympics resten als duas politikers adversaris in ciosa. Ils plans pels Jeux Olympics 2038 imprometten Jeux decentrals e finanziats per gronda parte da privats. In tuades calculescha cun costs de 2,2 miliards francs. La Confederazione vol sustenir als Jeux cun 200 milions francs, senza garanzia de deficit. Il sustegn del Cusal federal per otras candidaturas svizzeras fus statta fine d'una miliarda. Pel Cuslier federal responsabel Martin Pfister sun als Jeus un progett national per la coesione d'una chance unica per la Svizzera. Sustegn survegna il minister de sport de seis collega de Parti Grischun Martin Candines. Una votazion nazionale nu fece in quist cas da bsögn.
9: Se nous mer in quel massadi, vesai nous i va per quels 200 milions francs, dove nicht jene possible da der Referendum, keine Demande der Prinzipi, schenus, da in la possible da del Referendum, der totes Ficientes, ne auch genus decidin 200 Millions, lo vininus de facto da fa nur plie. Per quoi vai per mai bo per la Demande, du hai quesser possible spezifik, ma bei im Prine Demande der Prinzipi, ad a quella di ciò klar, na.
6: Martin Candines vezza plütöst üna votazione in Chantunso Comuns per tuatschatz. Talas votaziuns pon ernir fattas da voce la Svizzera vesel schi per far als Jeus Olympics de l'IOC. Scha un Chantun o Comun es decides kunter nis simplemans cercia un otter lö o un otter Chantun. La planizazione decentrala detta una certa flexibilità. La debatta da demana in il Cusail National impromette da nir dura. Si da un referendum facultativo na es pel moment grev da prevaira causa c'è una parte delles fraktions sun spartides illa domanda.
1: E noc stangistan c'è federala. passa 20 ouras e je proprio sto una debatta da mammut ci concedi stanz o ma no iz de vostres deis da vartiz contracts bilaterals tra la Svizzera e l'Unione Europeica. E je bicianc a fin la debatta. Im Moment debattereste nun la damanis la ciombra picna da vat la domanda si drova per approvare iz contracts bec angal ina maioritat de las vux, de las votantas e diz votants, ma ben erang ina maioritat diz stanz, ci sto dir ea, a kelz. Adrian, con Adrian Camartin, sunga an lenge directa, osa Adrian Camartin, te observesces la debatta, cianiz mea argumens, pit uscenum no doble ple.
10: Gepi, il liberaldemocrat Andrea Caroni contra Fani ils contracts bilaterals trais claramein all'artikel contra l'immigration de massa, che il sovrano ha già acceptato il 2014, aber quai drovi eben inamidada della Constituzione ad in tala lezza pretendi ton in gie della maioritat della svus, sco e in maioritat dils stanz. E pil doppel pli ha argumentau Heidi Zgracken del Center, con in gie als contracts bilaterals wenn ihr Schweizer faktisch mein integrade partial meins el spazi de rechte lue quai den don senza lu propria wie complain pleitel kapitel adils dreiz dil pierve letz wegen restringi massiver mein per quakels votantes dils votants stuessen adine de missing zi uns de lue schei refusation lu de so prender il rechte letz quai sagen mi da das ke pretendien simple mein il doppel pli.
1: Ja, però erdo blers votum scunterkel double play resumo con c'è arguments.
10: Der Sozialdemokrat Carlos Omaruga letzter Dich kills Kontrakts bilaterals dreis, den Geschen eben in Summebole Konstitution, dil Diember der Personas kins Spätje gewinnen, osse geo supplementar mein, en Schweizer, quell sei die Schibas, gequai kunterfetsche ebu l'Artikel der Wartlimmigration der Massa, ils dreiz dil Pievel letz winnen a schier manteni. Gai willien midales Regles durant il Djuk, quai a Tiana Moser dils Wertliberals rimfetschau als Adversar, quelles regles les dicen den ton klare mein kai drovi bo in doppel plisch go quel che sa je schon stautils kontrakts bilaterals in edus pils kuseli et loi da plirs kuseliers gern kritikau kin doppel pli kunter fetche el principi ke minche wusch de minche schwitzer de minche schwitzer do ebele fin finale e vale madembia.
1: La decisione double play è nina e anche becch curdata. Otras decisions pro al chondo. C'è nina son scionc procuro per tensione nei consei di stanz ils de vostre SDX.
10: Ja, ich habe auch selektionau duas de quelles decisions. La combra pinche letza decidiu cun decision de tal del president Stefan Engler, ca Burgais de l'UE ston presentar in extract del register penal de l'Ur Patria, quai schei volen prender dimora en Schwitzera. Scha la controlla muss luca quelles personas ein Prigoluses, du ein les Autoritats lo esse wisch kommen da, la dimora. Ke Stefan Engler a keu votau per quella masira fa bu propi su sta, qua isch ins betratscha, wit les decisions, ni discussions kei adau, de letztemsel grijun provide quels mafiosis a Roveredo. Ed eung in a seconda decision, ai dau ke du ein restranger l'immigration in Schweizer, personas senza lavur, ni ke survenien agit sozial, du ein bu a falla de monda per ina dimora permanente in Svizzera, quai ai ina midada della convegna negoziada, che lui vien lu forse avesi plitost critic, manegge lieu. Mosche eba, se quelles decisions amflen lu ina maiorità del Cusel Nacional, ai plike malguis, leu angelas maioritats, ein pau autres, quella combra pincia, planisau ein tota casca letz tracta lu ils contracts bilaterals trais e la sessiundum viren, che les duas combras reglesch lentire efficiente delle bilaterali strais e un avon Nadal a fare a suivre.
1: Grazie Adrian Camartin, diretta mangio la CIA federale a Berna. Noi ci siamo in casa, Vittlonder. Il TÜV, simbol e vehicol da libertà, la libertà an la stirtes con bella vista porta però il privel. I grijun consist passa in a destinazione citeira melas da tuffists e tuffistes an
4: terra, tenor i uffezza federal da statistica von tövs or engal 3% di zviades motorisos sen veia schwitzeres, tutenia per tocen 27% da totiz greves accidents da traffic ils tövists. Misero vediz kilometers e il risico den accident grev da meis 60 già pi ot ci qui auto. Jan Specher da wartiz motivs ce ci dovra per evitar ils accidents.
2: De Pikins astia già i cun sedi jons cun töf ai dau da pli accidents grevs da juvenils. Stefan Netzer, oi scolascia di cun töf, ai da dai kurs da basa. El stod in puspe constata chi da accidents schon avoni in prim kurs.
11: El sponer Katermex siva la teoria direct in veia. Iva schon blers ci reivam jang am finti kurs. Kei son schon gi in disclet schon avanci reivam. La davosa già vai a gia cinci annuncias, ad angal treis eren proper rivos, dus veven om bic nis am finiter me, che son schon gi in disclet schon pi bot, roti töf in a matacetta oggi dex ad operare man sogar, che ci am display fic, e il nostro sistema è uscea.
2: En Schweizerens Bubligai de prender ures de dicun töf, a per töfstock und schirm wenche chun kubiks, stoins niam falla patenta. Leu tonge la teoria ad ils kurs de basa. Buddel tot capeivel pil scolaste di Kuntöf. Den Orell fossi de midala leja.
11: Che ci mides e ci is juvens vesen da far la patente, a becen gali kurs a siva el fito, perché si vi kurs vin fein a vople, per regla, els von, con che zickel ci fasagnos cos il platz, a si vesen da far la patente, musar propa an perfektion, che las robas ci von os natural di kurs becenk, allora, vesi che tot in otra qualitet il Fahrstil, i lascia nex i Grundkurs dusons, catrons, senza patente.
2: De Verton vien discutau la politica de Buspeil Zala veia decna per töfs de cimetje Cunkubiks sin jotjons, sco avon la midale de la leja avon Cunons. De piluen ils accidents der juvenils denter 15-17 quasi s'dubligiai. Avon astiavni moi cun töfs da cun Cunkonta Kubiks. Mo, Kovesen ist der Fischts setzle Situation. Eins kun sedi jons, menje juvens bri kun töf.
12: Ich sage so, mit 16 ist vielleicht, ja, ich find's zum Teil ist es zu jung.
13: Bei uns ist erst ab 18 töf, aber zumal hat's noch 50er gegeben, die sind auch schnell gelaufen, Töfli ist auch frisiert. Es kommt wirklich auf den Typ drauf an, ob man auch vernünftig ist oder nicht.
14: Die Schweiz macht es gut. Je früher, je besser.

0: a tavau a sul pass del Gielgia, a quai tu da un avonve faci in prem curs de basa. La giuffna de Tumegl menziona che la mondi a moda fece concentrata a dagli adina in resti de protezione. Il scolage de Töf, Stefan Netzer, die che il resti stoppi con sta, denton bumon quai.
1: Schen pella seriux la ciosa a soir dis privels, aber scu per esempio za Trerindrec, che ci sa proa, che ci sa bellascia, a tu sei capet ieri spigrons bails con surfar, con proar de dexiva otters, far che ci is miglior son, allora il debel pitescia.
0: Vela patente monta bo ex nom kin sai bain con Töf, giel vine von. El grigiuna è dau il 2021 in tot circa 100 accidents con Töf, da quels ein circa 26 fischts venibile sei, 31 da quels greve main, a duas personas ein mortes. Tenor la polizia cantonale del grigiun schabellen els accidents il pis events per vid il tempo. Il zotscha zidia il tempo an incareun, per quai eisi importante da din esser alerts, tre en resti de protezion ed icon precauzion.
2: La prevenzione è un po' che il TÜV, contribuzione, la fascinazione di il TÜV, specialmente la fascinazione di Passi Alvram, so per l'arso in nostra pagina di internet rtr.ch. Il magazzino della sera del 30 de settembre vez sentiam, sentire als vez un paar momenti antir den 13 nostra pagina d'internet. Samuel Sosai è sto il producente responsabile, la redazione delle novità oggi a Maria Fieli ed ai microfoni a sua compagnia, Toni Poltera.

0: Ossa ei Claire.formulaEngie, capete con Esteban Ocon, il pilot franzos nero abbandonar la fin della stagione il team da Haas. Uscia ora mi cas scritto in sis conto dat Instagram Ozm Ocon cenia i vantaggi til team american el dues nir ramplazzò da Rafael Camara el in junior brasilian ci ai moment ter Ferrari sotto contract. Scrivo an avant con Ocon ol il francese Trentons Bechdech per elementi casa la Formula 1 Bechang terminada ersivin speculò c'è il media vetti il campionato mondiale da a corses da lunga distanza.
1: Mache

0: fühlt sich gut an.
1: Nina Valotti, e Platz, ed apropos Platz, Giangen ist sei Platz, e Platz da Tennis, e che è da Peking. E lo, o Victoria Golubic, gudania la prima runda di turnir da vete a Mela a Peking, la turcesa gudania contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-10, nella prossima runda fronta Golubic con Preyton Stearns, pushpass in una contrahente di Stadis Unies. E success a Peking, che allora il turnir ATP 500 per Novak Djokovic, el o Gudenia contro il portoghese nella prima ronda Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Djokovic a Peking bungas regordenges, 6 già el sto alla partenza e 6 già ol Gudenia che il turnir schnoir keston a funzionar, jetzt ne ronca sa mussar. Se ci siamo sa osa, a mendicas musical manch, in squart an chill, Eye in the Sky, la Alan Parsons Project.

Schon anche bunga musica davant passa 40 ans la Alan Parsons Project Band Eye in the Sky ci van gist sentia bung da ver da kels da kellas ci savien un cever insomma una vot con Alan Parsons Project per mi scost a minchigas musica cin sa vestalar e tarlar e tarlar a degna puspe an 6 minutes e les 6 l'onin in an saver da plece ci ma shotot il de dat Oz, la resumazion Oz con Patrick Wichert ad enfin lo talanz in Trandroter Train con Hail Sister ni Hey Soul Sister avant pro Giant Rooks Slow Dance per una minuta 4 minutes

0: Il dì dal RTL.
1: Quel do divadoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna a città una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, a ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda cettada in un auto su un pra. Investigazions da polizia e procura pubblica han manà prolom. Durante una perquisizione della casa han las autoritats cettà oggetts personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serada planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate sin via giuridica. Davoce le premie delle ciasce da malati crescenir il 2027 in avant, piglia il Tessin misure per discharge la popolazione. Persone sgirate spaien là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizzesce ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premie delle ciasce da malati dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dessi in giugno dover pagare da più del 10% de sie entrate per premie. Un giovol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrar da voi un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il copilot aveva ferì il pilot con un curtè. Passagiers an l'ora gidà a survenger la tacciader. Da voi l'atterramento sunt tanti il pilot, scoir il copilot nuts transportats con ferides in un ospedal. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dell'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang dudes e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione es in avant l'Università d'Oxford. Quai es stat da mia vart, in avant bler divertiment con nos programma.
0: Ina bella saira cun RTR.
2: Radio RTR la sera soncia la davosa di settembre alla mesa, specia la marella, ozcu tema neran speranza senza c'è planizò, senza c'è già vigia. Una situazione con la domanda c'è far e c'è sameida. Se venze una sfida e momenti plan dubbi se domandas, la marella vossiva che le domandas do rispostas. E davant ans facentanze con la fascinazione tuff.
3: Stück wie Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
2: Libertät, pro eher in der Libertät, kun bler privel.
6: Motorradfahren ist förderlicher wie Autofahren. Einfach aufpassen. Abstand halten zum Vordermann. Normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefördert.
2: La reportage ci mostra la fascinazione e quanto importante ci la prevenzione è ir. Va in zen ir anche in quella mesura. Ok, anche la mesura Cotter Nox, la sera soncia, al microfono Tony Poltera.

Quella da vosa sera sonja del settembre è il che sto in 4 minuti sellas 6 a mesa e del 6 a mesa date 4 nux la Marella. La Marella oz col tema nir an speranza senza c'è planiso, senza c'è già vigia. Franca una situazione con la domanda c'è far e c'è c'è sa meida. Sa venza una sfida e un mainz plein dubis e domandas. La Marella, tema di sesha, exact quel dubis e quel domandas, usce ci dat però ir raspostas e soluzions. Mi vista la seise mese la Marella, da mi vart fisica il sto, ai microfon, az o compagnia, Toni Poltera, facena bella sera, caldi e far pulit e tot vin bung.

0: RTL, la Marella.
1: Il è ed è importante il qual s'avanz a durar ozzascu intro dalla Marella. Il 28 de settembre il International Safe Abortion Day, il Day Internazionale per un abort sier. Quel Day d'azione les contanger ci donas survignan segliantirmont access ad aborts siers e legals scupart dil provvediment da sanadat e scudrec human. Nosans domandagn, c'è monta quel concret, si una donna è sezza in quella situazione, si ella è an speranza, e l'es becesser, c'è possibladats o ella, c'è sogidar ter la decisione e c'è capeta si ella sa decida per un abort. Quellas domandas statan ant il center della Marella da Dots, an pacas minutas.

0: Anna speranza senza voler, la Marella o tematizzò gravidanzas, bec giavigeidas e aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella Andrina Caprez ir davos las culissas da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per ti Marella?
1: Iva en u grand interess per temas qui pertocian la realità da vita da donas. Ad il es gudem far pi visibel cas temas. Natural manch per tocin bec angal donas, ma bain totas a tots. Agist in tema abort e usceia en sace, co vignan importantas dumondas fich concretas, per exempel, chi decida sur diagian corp, c'è possibla dats o en a dona a scu vigna la sustineida. Ad in motec da far cela Marella gist ossa e in 28 de settembre, in der Stee è in International Safe Abortion Day, also in De International per in Abort Sicr. E plen avant è Abort der ein Thema ci occupa an Cadenia, che dann so ergist via la fin dem la passada culas demonstrazions kunter e per id aborta turic.
0: Te interessa se to occupas gio in time con talz temas olia tutte gna doenza c'è durant la ricerca nova ci te asta panzo a che vaia bec sa via.
1: E fic pleir. Per exempel scutia ni exact terca la regulazion de las dodagemdas ni er scutin abort e propa reglo anticodos penal che c'è propa scretainlo. A me è tant'andra sto en se c'è tot otr prespi fic a che fis la pila persiva di pile danach.
0: C'è il con quella?
1: Saste Sergio c'è ci calafò exact.
0: I sono, per dire la verità, anche mai se faccio un topi profond con talas domandas.
1: I sperti mi faccia os bec ridicola, aber cucir giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia in poscompiccia un abort, also ci che la fo simplemente cr or tot or di corp, san spedela. A persiva spostla simplemente ni impedescia l'ovulazion, il eisprung. Si la fructificazione della cella o schon di lì, allora sa la farna vuppli. A che va cato fici interessant, gister perché ci l'experta deienta la emission, ci las generazions giovna seien oz bler pi informada sur di agen corp e sur de prevenzion. Ad i setza va cato or ce ci che la pila fo exact pir avant imperons a che n'angal per cas sen Instagram.
0: Per declarar che il tema abort è un tema dec complex, ast te, Andrina, cernia è una figura fictiva Florina. Ella ans accompagna tras l'antira Marella, perché ast fac che gli usceia?
1: Ilev anam prema lengia contangio d'ustiosas. Dena vart musar ad ena dona ci pudes nicra in una situazione con ceccia la saves nicr confrontata e dall'otra vart il musar a totes a tots ce du mondas ci sons a chantar se una dona vignan speranza senza lecr. Iva dei ponderò da cercer ena dona ce oggi fa zetze in abort a lasera quinter ela la si istorgia sundan tant ma decidida ancunter. Per la fegnamera da quella Marella vai a catopia da to dalla cernicra plet l'experta ad adduvrar la Florina fictiva scuffe il coccion. Usceia so ella fare i drec ligist che las domandas tian relevantas.
0: Grazie a Fitch, Andrina Caprez, per quella invista ir da vos las culissas dalla Marella da Dots an speranza senza voleir. Quella emissione da radio se va a certerlar in una nostra audioteca online rtr.ch.
2: La Marella.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai per tutti.

0: Il dì dal RTL.
1: Quel dodiva dots da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna accettà una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, e ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda accettata in un auto sin un pra. Investigazioni da polizia e procura pubblica han manà pro l'om. Durante una perquisizione della casa han las autoritats accettà oggetti personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le fracciuni d'Aftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziali. Dopo la comunicazione della decisione dai le fracciuni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate sin via giuridica. Davoce le premie delle ciasce da malati crescono il 2027 in avanti, piglia il Tessin misure per discharge la popolazione. Persone sgirate spaien là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizza ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premies delle ciasce da malati dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dessi in giugno dover pagare da più del 10% de sie entrate per premies. Un svol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrare da voi un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias dess il co-pilot aver ferì il pilot con un curtè. Passagiers an l'ora gidà a survenger la tacciader. Davo l'atterramento son tanti il pilot, scoir il co-pilot nuz transportats con ferides in un ospedal. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dall'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang 12 e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione es in avant l'Università d'Oxford. Qua es a stat da mia vart, in avant bler divertiment con nos program.
0: La saira del RTL.
2: Conscovrides.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin ter la scovrida. O scivaria, scola vita.

musica per Rina Scadin. Per tai. Per mai.

Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrificit domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amore qua, dodes sclocar il cor, nisci? Plü c'ha quel giast va in scurantà e plü c'ha il tuorna e tadì. Nul dan leccia massa spert, sia sperdert. Sia sperdert. La mort es qua. Plansiau el rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoccia, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si dis la da tagiar, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Er saira l'inscuntretti, a braccias cun Jon Grant. Tuat indegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, dis che asperti qua.

Gurde quinta quist fatz, tuot gisa missa rier, scoscia quei füs nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quist belgio nun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pes es be, cioque podes. Nirora mo, un bel proz.

Lascia passar las nozzes, il lura zvöi muassar, Cici aint las ciocces ed ha da comandar. Sül schüval stoir mengia, ja unun in clepü spass, ed ha gion gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet cha tüm scusesch per imprender di spitta.